e non tornano più. Non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente. Non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sei

0: l'ho viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.
0: Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così.
1: Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere.

0: Sono le 4:01.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera, con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

ora di sosta mi prendo un panino con acqua rossiccia che chiamano vino, ma a casa la sera è pronto il gran pasto con carne gelata e del pesce già guasto. Ma che bella giornata!

0: magari, però.
1: Uscendo per strada incontro due amici che cercano invano serate felici. Giriamo cercando due ore di vite, mentre giriamo la giornata è finita. Ma che bella giornata!

e ho trovato una commedia. C'era da finire in braccio alle chitarre havaiane, che hanno cullato milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia havaiana.

difficile, come fa l'Europa quando piove, e si rintana a dipingere le isole del sogno. Io non sapevo risponderti perché ascoltavo la pioggia. Blue away, a dream in a dream.

0: blew away.
1: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a 2 passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

Oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'alta pressione nordafricana si estende dal Maghreb verso l'Europa centro-orientale, portando tempo per lo più stabile, soleggiato e caldo sul Piemonte. Una debole saccatura atlantica sul Golfo di Guascogna è avanzata sulla Francia e ha lambito le Alpi occidentali, con qualche fenomeno di instabilità sparso sulla nostra regione. Anche nei giorni successivi, quella piccola bassa pressione in quota stazionaria sul sud della Francia potrà favorire l'innesco di rovesci o temporali pomeridiani a ridosso delle nostre Alpi, ma con scarse e minori probabilità di interessamento delle pianure. In seguito l'anticiclone nordafricano si rafforzerà maggiormente sull'Europa occidentale con caldo in accentuazione sul Piemonte. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo inizialmente poco nuvoloso con formazione di cumuli a partire dai rilievi dalle ore centrali, anche strati di nubi alte in arrivo da sud-ovest da metà giornata. Precipitazioni con locali deboli rovesci pomeridiani sull'arco alpino e zone pedemontane adiacenti. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno o poco nuvoloso con formazioni cumuliformi dalle ore centrali del giorno a partire dalle Alpi. Precipitazioni con locali deboli rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi e sulle zone pedemontane adiacenti. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 36 gradi.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 37 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, mercoledì 12 agosto alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Olivia Tramer in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Borgate in Cammino, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Mattie, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, 300 metri di dislivello, percorso per famiglie. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, mercoledì 12 agosto, torneo di calcio a 5 dalle 19 presso il campo sportivo San Rocco. Giovedì 13 agosto, serata culturale Colombano Romean a cura del Circolo delle Ramà presso il Circolo Infrazione Ramà alle ore 21. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% di Alessandro Barbaglia, teatro a Matti in località Camposordo. A Sestriere, mercoledì 12 agosto, mostra fotografica e presentazione del libro Io volevo i tacchi a spillo alle ore 21 a Casa Olimpia. Giovedì 13 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in quota presso la sala Ezio Giai a Casa Olimpia dalle 17.30. Prenotazione obbligatoria con ingresso libero. Venerdì 14 agosto, musicisti di strada, musica itinerante. Gara di bocce quadre a Champlain du Col. Sabato 15 agosto, concerto di Ferragosto a cura della Prolocco. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Champlain du Col. A Ferrera Moncenisio, sabato 15 agosto dalle ore 21, grigliata di Ferragosto nell'area sportiva comunale. Domenica 16 agosto dalle 9.30, tour di Moncenisio Paese con anello Ferrera Vecchia a cura della escursionistica ambientale. Per informazioni 338-4388-056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, concerto di Borgata Sfettori nell'area sportiva

0: comunale. Per ulteriori informazioni 0122 6532 22. Per estate dal mese 2026, sabato 15 agosto, festa patronale di Milanere. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Maltrait. Il Valsusa Film Fest e Borghette dal Vivo presentano mercoledì 12 agosto alle ore 21 presso il Forte di Exil, proiezione di Walter Bonatti a Bardonecchia di Riccardo Topazio. Introdurrà il film Il Regista. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa fino al 30 di agosto, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata. Gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 14 agosto alle 21.30 Cinema Sotto le Stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Domenica 16 agosto alle ore 21, teatro Na Sorpresa Dop Lautra della compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo presso il Salone Sicheri. Al Forte di Exil, venerdì 14 agosto alle 21.30, i Patagarri, grande concerto di Ferragosto dell'Alta Valle. Domenica 16 agosto, Exil Extra Food. Ulteriori informazioni su www.forteexiles.it. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, tutte le sere alle ore 21 con ingresso gratuito presso Piazza Masino. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Sabato 15 e domenica 16 agosto in Piazza Granbois, ufficio del turismo, book crossing di Ferragosto, attività di laboratorio di letture, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Domenica 16 agosto, festa patronale di San Rocco. A Villardora festeggiamenti per San Rocco, venerdì 14 agosto cena sotto le stelle, sabato 15 agosto santa messa presso la cappella di San Rocco, distribuzione dei sonetti e serata danzante, domenica 16 agosto serata danzante, lunedì 17 agosto festeggiamenti per San Rocchetto presso la fontana La Cinà. A Sauze d'Ulx, mercoledì 12 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Mercoledì 12 agosto, torneo di padel presso il centro sportivo Pincur. Da mercoledì 12 a lunedì 17 agosto, Street Food Festival a cura dell'AIC, presso il piazzale della zona autorimessa. Da giovedì 13 a mercoledì 19 agosto, la lavanda del lago, dalle ore 10 in piazza Assietta. Venerdì 14 agosto, giornata Mega Orientering. Per info 0122 850 654. Venerdì 14 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 15 agosto, 16° grande concerto di Ferragosto dell'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea, un Ferragosto da Oscar, alle ore 21 in località Sportinia. Sabato 15 agosto, dalle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista per le vie del centro storico, processione dell'Assunta. A Giaveno, martedì 11, venerdì 14, sabato 15 agosto, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Mercoledì 12 agosto, la milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. La Proloco di Chiomonte organizza per venerdì 14 agosto Gioca Chiomonte, giornata di animazione per i bambini. A Coazze, sabato 15 agosto, festa patronale dell'Assunta, dalle ore 9 in Via l'Italia 61, mostra dell'artigianato. Dalle ore 19 in Via l'Italia 61, festa con street food e musica. Per informazioni 011 9349 681. A Cesana Torinese, martedì 11 agosto, presentazione del libro Le donne non si arrendono mai di Ambra Enrico presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Il 12 e il 13 agosto, mercatini tipici San Sicario, tutto il giorno. Mercoledì 12 agosto, seconda edizione della Corsa del Mulino per bimbi e ragazzi dai 6 a 12 anni lungo le vie del paese. Mercoledì 12 agosto, serata cinema presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 13 agosto, esibizione del Color Ulks, i meravigliosi anni 60 in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Giovedì 13 agosto, presentazione dei libri La luce del primo mattino di Franco Faggiani e Verde asfalto di Marco Gagliardi presso l'ex cinema in frazione San Sicario Alto. Giovedì 13 agosto, festa patronale di Sant'Ippolito a Champlace Gand dalle 15.30. Dal 13 al 23 agosto, mostra del pittore Pier Flavio Gallina presso la Sala TL. Venerdì 14 agosto, Memorial Yuba camminata a sei zampe presso Piazza Vittorio Amedeo dalle ore 10. Venerdì 14 agosto, Ferragosto a San Sicario alle ore 21 presso l'ex cinema. Sabato 15 agosto, serata di musica dal vivo in piazza alle ore 21. Domenica 16 agosto, seconda edizione Stra Stra Cesana, camminata notturna non competitiva lungo le vie del paese con animazione alle ore 21. A Villar Focchiardo, domenica 16 agosto, festa alla cappella di San Rocco dalle ore 11. A Bussoleno, festa patronale dell'Assunta, dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan, con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto, mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321015. La Prolocco di Mattie organizza per il 15 e il 16 agosto festeggiamenti di San Rocco. I parchi Alpicozie presentano fino al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hôtel Dieu in via Roma 88. Mercoledì 12 agosto passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. A Sauze d'Ulx mercoledì 12 agosto con gli occhi del lupo, escursione nel parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, impegnativa. Prenotazione obbligatoria al 328 2259 713. A Salbertrand venerdì 14 agosto alle ore 21 alla chiesa parrocchiale, concerto d'estate della banda musicale Alta Valle Susa. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 11 agosto, Minions and Monsters, Il Bene Comune, Rental Family, Nelle Vite degli Altri. Mercoledì 12 agosto, Toy Story 5, Odissea, Michael. Giovedì 13 agosto, Minions and Monsters, Spider-Man, Brand New Day, Il Diavolo Veste Prada 2. Venerdì 14 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro a Vigliana; carrellisti, sede di lavoro Caselette; operai addetti al controllo qualità, sede di lavoro Caselette. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 7 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione del l'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato: un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto. Perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla Statale 25. Telefono 334 91 84 922.
4: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
6: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
7: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
8: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
7: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
9: Radio Dora.
1: E anche questa mattina arriva 11 di agosto, martedì, comincia la sveglia.

E allora il buongiorno è arrivato per voi qui su Radio Dora con Chiara Microfoni, martedì 11 agosto, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto, un buongiorno a chi magari si sta ancora un po' stropicciando gli occhietti perché è ancora un po' stanco, magari stanotte non è riuscito a dormire benissimo, un buongiorno a chi si è svegliato super riposato, ma soprattutto un augurio di buon compleanno e buon onomastico. Oggi Santa Chiara, mi faccio gli auguri da sola e faccio gli auguri a tutte le Chiare che sono all'ascolto. E anche Santa Susanna. Proprio oggi, nel 1961, nasce a Roma una giornalista della carta stampata e della TV, tra le maggiori esperte di politica italiane, apprezzata come retroscenista del Partito Democratico, Maria Teresa Meli. Nel 1892, invece, nato in provincia di Foggia, la lunga attività di politico sindacalista e antifascista è stata improntata per tutta la sua vita, la sua durata, alla difesa dei diritti dei lavoratori, Giuseppe Di Vittorio. Nel 1953, invece, fisico possente, chioma e baffi da vichingo, atteggiamento istrionico. Questi gli aspetti che l'hanno reso un assoluto protagonista dei ring televisivi mondiali. Hulk Hogan.

curiosità su Santa Chiara d'Assisi. È considerata la patrona della televisione via cavo, perché secondo la tradizione nel Natale del 1252, mentre era gravemente malata e non poteva recarsi alla messa, avrebbe avuto una visione miracolosa della celebrazione, riuscendo a vedere e sentire quello che accadeva nella chiesa di San Francesco pur trovandosi nella sua cella. Questo episodio fu interpretato come una sorta di visione a distanza, sorprendentemente simile per analogia alla possibilità della televisione di trasmettere immagini e suoni a distanza. Nel 1958 Papa Pio XII proclamò Santa Chiara patrona della televisione, riconoscendo proprio questa connessione simbolica tra la sua esperienza mistica e la trasmissione televisiva.

E come sempre vi ricordo i nostri contatti, perché sono utili per richiedere le vostre canzoni preferite, per dedicarle alle persone alle quali volete più bene. 0122 640 446 è il numero da chiamare, mentre invece se volete scriverci 351 851 6633.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera, con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.

Ritorniamo per la richiesta che ci fa Manuela, che mi saluta, mi fa un augurio di buon onomastico. Grazie Manu, una buona giornata a te, e vuole dedicarmi una canzone. Io ho scelto questa, Manu, e la dedico anche a te.

Ed è il 1934, con l'arrivo dei primi prigionieri federali entra in funzione il penitenziario statunitense di massima sicurezza di Alcatraz nella baia di San Francisco.

0: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
2: Oh!
1: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Andiamo al 1999, l'ultima eclissi solare del millennio, eclissi solare quasi totale in Italia in quel momento, un'eclissi totale quando il sole, sappiamo, è oscurato completamente dalla luna. Il periodo di totalità può andare da pochi secondi a circa 7 minuti a seconda della posizione relativa della luna e dell'osservazione. La totalità è visibile solo in una stretta fascia della superficie terrestre lunga qualche migliaio di chilometri, ma larga solo qualche decina. I luoghi adiacenti vedono invece un'eclissi parziale.

0: Sono le 8 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, a più tardi.
2: Sapori. È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
4: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo. E tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac.
7: Aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.
9: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

Il grande, grandissimo protagonista di questa estate torrida non è un gadget elettronico, anche se ci sono i ventaglietti portatili a batteria, no, che azioniamo e ci fanno un po' di diciamo di aria, ma un oggetto che ha migliaia di anni di storia. Parliamo proprio del ventaglio, complice il caldo, è tornato ad essere davvero un accessorio, un alleato indispensabile. Però dietro questo accessorio si nasconde una storia affascinante. I primi ventagli conosciuti risalgono addirittura all'antico Egitto. Nella tomba del faraone Tutankhamon ne sono stati ritrovati diversi, realizzati con piume e materiali preziosi. Non servivano solo a rinfrescare, ma erano soprattutto un simbolo di prestigio e di potere. Quindi più il ventaglio era ricco di decorazioni, più elevato era il rango di chi lo possedeva. L'immagine del faraone che è rinfrescato da un servitore con un grande ventaglio di piume è infatti una delle più iconiche della civiltà egizia. Nell'antica Grecia aveva invece una funzione molto pratica. Durante le cerimonie religiose veniva utilizzato per tenere lontani gli insetti dalle offerte dedicate agli dèi. In Oriente il ventaglio è diventato un vero elemento culturale. In Cina era considerato quasi un oggetto sacro, veniva spesso realizzato con legni profumati come il sandalo, che diffondevano una piacevole fragranza e perfino allontanavano gli insetti. In Giappone il ventaglio pieghevole divenne parte della vita quotidiana, ma anche della tradizione militare, perché gli antichi comandanti utilizzavano speciali ventagli per impartire ordine alle truppe durante le battaglie. Per esempio, aperto significava un comando, chiuso un altro. In pratica era uno strumento di comunicazione sul campo. Il ventaglio arrivò in Europa nel 500 grazie ai commerci con l'Oriente, conquistò rapidamente le corti reali. Nel Rinascimento diventò un simbolo di eleganza e venne adottato da regine e da nobildonne. Alla corte di Luigi XIV in Francia addirittura esisteva una corporazione di artigiani specializzati nella produzione proprio dei ventagli. Forse la più affascinante curiosità è il cosiddetto linguaggio del ventaglio. Nell'Ottocento, soprattutto tra le dame dell'alta società, bastava un movimento per comunicare un messaggio. Coprirsi il volto col ventaglio poteva significare "ci stanno osservando", passarlo davanti agli occhi equivaleva a chiedere scusa, chiuderlo lentamente vicino agli occhi voleva dire "quando ci rivedremo", tenerlo aperto con entrambe le mani poteva essere un modo elegante per dire "è meglio dimenticarmi", un vero codice segreto nato in un'epoca in cui non sempre era possibile scambiarsi due parole liberamente. Con il Novecento il ventaglio ha perso gradualmente il suo ruolo nella vita quotidiana, restando soprattutto un accessorio elegante o legato ad alcune tradizioni. Oggi però il cambiamento climatico, le estati sempre più calde gli stanno regalando una seconda giovinezza, si producono ancora modelli artigianali di grande pregio accanto a quelli più semplici e accessibili, e in diversi paesi continua ad essere un oggetto molto diffuso. Quello che oggi noi apriamo così distrattamente durante una passeggiata sotto il sole, in metropolitana, in treno, per farci un po' aria, non è solo un semplice accessorio, ma è un piccolo oggetto che ha una grandissima storia alle spalle. Penso che un sogno farà sì.

Siamo pronti a vedere che cosa riserva l'oroscopo per i primi sei segni. Arieti, oggi la proverbiale impazienza si trasforma in una calma olimpica. Invece di correre, scegli di osservare il panorama. È la giornata perfetta per ascoltare gli altri senza interrompere. Toro, chi l'ha detto che ami solo la routine? Oggi ti sorprenderai a cercare il brivido dell'improvvisazione. Lascia a casa la programmazione rigida e sali al volo su un treno o su un'idea in corsa. Il divertimento è assicurato. Gemelli, la tua inesauribile loquacità oggi fa un passo indietro per lasciare spazio a un prezioso silenzio. Meno parole, più fatti concreti. Concentrati su un'unica cosa dall'inizio alla fine. Cancro, il guscio protettivo oggi si apre completamente, ma non per difenderti, bensì per accogliere nuove sfide. Tira fuori una grinta nascosta, nessuno ti aspetta, una determinazione così tagliente da parte tua. Leone, il palcoscenico c'è, ma oggi preferisci fare il regista dietro alle quinte. Invece di cercare i riflettori, sarai tu a far brillare qualcun altro con i tuoi consigli brillanti. La generosità sarà la tua arma vincente. Vergine, metti da parte calcolatrici, schemi e liste di cose da fare. Oggi il caos è il tuo miglior alleato creativo. Concediti il permesso di sbagliare o di lasciare qualcosa in sospeso. Il tempo di una canzone, poi torniamo con gli altri sei segni.

0: Vediamo gli altri sei segni. Bilancia, alla ricerca del compromesso a tutti i costi, oggi c'è del passo a una sana dose di sano egoismo. È il momento di chiamare chiaramente chi ti piace e dirgli quello che pensi senza problemi. Scorpione, il mistero e la riservatezza lasciano spazio alla trasparenza. Oggi decidi di esporti senza filtri, condividendo pensieri ed emozioni apertamente. Sagittario, la voglia di fuga di orizzonti lontani si trasforma in un viaggio all'interno dei tuoi spazi quotidiani. Scoprirai che l'avventura si nasconde proprio dietro l'angolo di casa. Capricorno, la proverbiale serietà oggi si tinge di una vena ironica e giocosa. Lascia andare il rigore lavorativo e concediti momenti di pura leggerezza. Gli altri rimarranno a bocca aperta. Acquario, invece di pensare al futuro e ai sistemi universali, oggi metti le radici nel qui ed ora. Dedica attenzione a te, alle sensazioni e ai piccoli piaceri concreti della materia. Un'esperienza molto terrena ti rigenererà. Pesci, la proverbiale nuvola su cui vivi di solito oggi tocca terra. Diventi incredibilmente pratico, lucido e organizzato, capace di risolvere un problema logistico in un battibaleno. Termina qui il nostro oroscopo. Adesso muoversi in Piemonte. A più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon martedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per una manifestazione nel comune di Ronsecco, la provinciale 30 è chiusa fino alle 12 di mercoledì 12 agosto. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
12: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
13: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
14: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
15: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
13: Anche su TV,
16: smartphone,
17: smart speaker,
13: smart TV,
17: tablet,
13: computer,
17: al bar, in auto, in bici,
13: in negozio,
17: in palestra,
13: a casa, in ufficio,
17: al parco, al mare, al mondo.
18: Non hanno scampo.
19: Anche se non hanno campo, la radio rende.
20: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

Ritorniamo insieme per la nostra sveglia che suona fino alle 10 in diretta con Chiara Microfoni qui su Radio Dora. Se volete scriverci potete farlo mandandoci un messaggino su WhatsApp al 351 851 6633. Se volete chiamarci alzate la cornetta o prendete il telefonino e chiamateci allo 01 22 640 446.

Era il 1968 e proprio l'11 di agosto i Beatles presentano alla stampa la propria etichetta discografica, la Apple Records. Fondata all'inizio dell'anno, pubblicherà i prossimi lavori del quartetto di Liverpool e altri artisti emergenti. Primo appuntamento sarà a breve con il singolo che ci ascoltiamo adesso.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
0: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.

oggi, come dicevamo stamattina, eclissi solare quasi totale in Italia, aspettiamo quella di domani 12 di agosto. Sarà una giornata speciale per gli appassionati di astronomia. Dopo 27 anni l'Europa tornerà ad assistere a un'eclissi totale di sole che coinciderà anche col periodo di massima attività delle Perseidi, le stelle cadenti. Avete preparato i desideri? Spero ne abbiate tantissimi. L'eclissi totale sarà visibile soprattutto nell'Islanda occidentale e nella Spagna settentrionale, dove la Luna coprirà completamente il Sole per alcuni minuti. La fascia di totalità interesserà anche una piccola parte del Portogallo, oltre ad alcune zone della Groenlandia e della Russia. In Italia invece lo spettacolo sarà solo parziale. Le regioni del nord e del centro-ovest saranno le più fortunate, con uno scuramento che in alcune aree potrà arrivare fino al 90%. L'eclissi inizierà intorno alle 19:30, poco prima del tramonto, rendendo importante scegliere un punto con l'orizzonte occidentale ben libero dagli ostacoli. Chi non riuscirà a vedere la totalità quest'anno avrà un'altra occasione il 2 di agosto del 2027. La prossima eclissi totale attraverserà il Mediterraneo e sarà ben visibile soprattutto nel Nord Africa. In Italia sarà osservabile in modo migliore dalla Sicilia meridionale nella sua fase totale solo al largo di Lampedusa. Sarà inoltre una delle eclissi più lunghe degli ultimi anni, con oltre 6 minuti di oscuramento completo del Sole. Un accadimento ancora legato a questo 11 di agosto. Nel 1973 nel West Bronx a New York si tiene la festa organizzata da Cindy Campbell e suo fratello minore Clive, il 18enne disc jockey Cool Urch, in vista della riapertura delle scuole. La tecnica d'uso dei giradischi, riproducendo solo alcune parti ritmiche delle canzoni usando due copie dello stesso disco, segna la nascita del genere hip hop.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 nel comune di Pareto. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

Parliamo ancora dell'eclissi. Il comportamento degli animali offre uno dei risvolti collaterali più interessanti da analizzare in occasione di un'eclissi di sole. Diversi progetti di Citizen Science hanno descritto le reazioni della fauna al sole nero. Gli anni, attraverso diverse app, sono state raccolte circa 2100 osservazioni su 350 specie diverse. Se nel caso degli animali domestici, soprattutto coi gatti, la personalità dell'esemplare ha determinato il comportamento osservato, con alcuni felini rimasti completamente impassibili di fronte all'evento, per altre creature le reazioni sono parse più marcate. Per esempio, le galline hanno accusato più dell'improvvisa oscurità e il brusco calo diurno della temperatura. Tra quelle sotto osservazione, molte sono uscite dal loro riparo, come accade di sera, e nella fase d'ombra si sono dedicate al grooming per poi tornare al coperto al tornare del sole. Le cicale hanno aumentato il loro frinire poco prima dell'oscurità totale, per poi zittirsi nella fase di buio, che ha visto invece attivi grilli, libellule e lucciole. Poco dopo la fine dell'eclissi, gli studiosi hanno visto uno sciame di api schiantarsi contro la finestra di un ufficio, forse disorientati dal ritorno della luce. In passato, nei minuti di buio, alcune specie di ragni tessitori sono state osservate disfare le proprie tere per poi ricominciare al ritorno della luce. Tipicamente questi ragni ritessono le ragnatele al mattino quando torna il sole. Tra gli uccelli, i comportamenti più comuni hanno riguardato il repentino cambio di canto e lo spostamento di stormi in massa. Altra notizia curiosa: i visitatori di alcuni zoo e riserve naturali hanno riferito di giraffe e coccodrilli del Nilo particolarmente attivi negli istanti di buio, così come di granchi che si radunavano a riva, certi per via del buio della lontananza degli uccelli loro predatori. In passato gli scimpanzé sono stati osservati radunarsi per guardare in direzione del sole oscurato, che è un comportamento molto simile a quello dei loro cugini umani. I fiori non sono stati da meno. Alcune specie che solitamente si richiudono di notte, come l'ibisco o le ipomee, si sono parzialmente chiuse durante l'oscurità per poi riaprirsi alla luce. Un saluto adesso a Luciana, che ci richiede la prossima canzone. Ciao Luciana!

0: Sono le 9:37.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. La struttura anticiclonica che influenza le condizioni del tempo al nord-ovest è lambita in quota da infiltrazioni di aria umida che favoriscono la formazione di temporali pomeridiani, soprattutto in montagna, più estesi per la presenza di un piccolo nucleo depressionario sulla Francia. In seguito tornerà a espandersi verso il nord-ovest un promontorio di alta pressione dal Mediterraneo occidentale, ma resterà l'instabilità temporalesca sui rilievi a ciclo diurno. Vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato al mattino con tendenza alla formazione di cumuli in montagna. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone montane in estensione dai settori in quota ai fondovalle e annuvolamenti irregolari fino alle basse valli e alle pianure adiacenti in serata. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali in estensione lungo le valli alpine piemontesi e valdostane, dai settori in quota ai fondovalle e localmente intensi, specie sull'interno delle valli cuneesi, del Chisone e di Susa e sulle valli settentrionali valdostane. Verso sera qualche temporale fino alle basse valli e alla pianura tra cuneese e torinese. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi, massime in lieve calo sui 28-32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato a parte qualche annuvolamento fino al primo mattino sulle pianure. Tra notte e mattino, isolati rovesci sulle pianure. In giornata locali rovesci o temporali lungo le valli alpine, in estensione dai settori in quota ai fondovalle, specie sulle valli del Cuneese, del Pinerolese, sulle valli del Canavese, della Valle d'Aosta orientale e dell'Ossola, più isolati altrove. Quota neve sui 3.800-4.000 metri. Temperature minime in lieve calo sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 27-32 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nelle ore pomeridiane con annuvolamenti in estensione dai settori in quota ai fondovalle. In serata parziali annuvolamenti fino alle pianure. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi lungo le valli alpine più estesi entro le valli del Saluzzese e del Pinerolese sulle valli di Lance e del Gran Paradiso. Quota neve sui 3.900 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi, massime in aumento sui 28-33 gradi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto.

0: Edilizia Grisa.
1: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
0: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
2: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.

E continua l'omaggio ad Italo Calvino da parte di Assemblea Teatro con l'allestimento di Altre città invisibili. Questa sera alle 21 al Mausoleo della Bella Rosina in strada del Castello di Mirafiori 148/7. Un viaggio dentro metropoli mai nate ma comunque possibili, centri che possono essere frutto della fantasia o spazi reali, pulsanti di vita, solidi, passati e futuri, ma sempre caratterizzati da un carico di emozioni al loro interno, con le letture di Angelo Scarafiotti accompagnate dalla chitarra di Federico Sirianni, Raffaella Rebaudengo alla viola ed Elisabetta Bosio al violino. Lo stesso Sirianni, cantautore genovese trapiantato a Torino, canterà canzoni ispirate al tema, quindi musica d'autore e parola recitata che si fondono prendendo per mano il pubblico in un percorso tra le storie dei brani.

0: Antonia, buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Pronti, pronti come sempre, come ogni mattina. Ci siamo, pronta per un collage che dura anche per il resto di questa settimana,
1: esatto,
0: perché
1: dai.
0: La sveglia vi diciamo sta un po' zitta per qualche giorno e poi torna lunedì 17. E tu lunedì 17 invece non ci sarai per tutta la settimana, quindi ci sarà un po' di cambiamenti di orario, insomma, da adesso fino a sabato ci sarà Sonia dalle 8 alle 12 e poi da lunedì ci sarò io.
1: Sarà Chiara,
0: dalle 8.
1: La sveglia week.
0: Sveglia week dalle 8 alle 12.
1: Ok, mentre adesso ci facciamo mezza settimana poi solo di collage.
0: Esatto, esatto. Allora, io vi auguro di trascorrere le prossime giornate bene, buon Ferragosto anche, buona eclissi anche, perché
1: riusciremo a vederla se parliamo da gennaio.
0: È vero.
1: Eventi straordinari del 2026 da gennaio, finalmente
0: vedremo
1: ci siamo.
0: Se riusciremo a beccarla nel modo giusto.
1: Esatto, vabbè.
0: Dai, vi do appuntamento a lunedì dalle 8 alle 12. Buona settimana.
1: Grazie.
0: Sonia, anche a te. Buon collage.
1: A tra pochissimo, ciao.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Felicità, passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre Lè. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Pontepietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a 2 passi dalla statale 25. Telefono 334-9184-922.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
6: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

puntata del collage in questa mattinata di agosto, 11 agosto, martedì. Come siamo messi? Tutto bene? Sta proseguendo questa settimana, questo countdown verso il Ferragosto? Allora, io intanto sono, non so assolutamente cosa farò il 15, vabbè, già l'ho detto, però sicuramente il 14 sono super contenta perché andrò a vedere i Patagarri ad Exil. Sono super felice perché li aspettavo, era un pochino che avevo in testa di andarli a vedere. Comunque no, abbiamo già preso i biglietti, ovviamente organizzati sempre da Alberto Milesi, da Borgate dal Vivo, e quindi insomma lo possiamo dire, siamo amici, insomma l'abbiamo intervistato più volte, quindi va là. Ok, non lo so, io direi, ma a questo punto mettiamoli, avevo messo Stromae, invece mettiamo i Patagarri che sono super simpatici, sentite tic e tac, sono io che digito tutto live, tutto in diretta qui, ecco, ho scritto pure male. Allora, intanto vi ricordo anche i nostri contatti, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare, perché potete farlo all'interno di queste tre ore, così come tutti i giorni, da lunedì al sabato, sempre con Sonia Carella ai microfoni, dalle 10 alle 13. Segnate il numero 0122 64 04 46, questo è il numero fisso al quale chiamare. Poi abbiamo il 351 851 66 33, questo invece è il numero WhatsApp. Potete inviare il vostro messaggio di testo piuttosto che una bella nota vocale, così un bel messaggio vocale, lo mandiamo in onda, sentiamo la tua voce e poi ci ascoltiamo la canzone che hai scelto questa mattina. E allora Patagarri siano, oh yeah!

Ciao Manuela, buongiornissimo a te, eccola. Ciao Sonia, collage super, un saluto allo staff, metti una bella canzone sprint, grazie. Va bene, dai, mettiamo un tormentone di qualche anno fa. Ciao Manuela.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 nel comune di Pareto. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: E c'è Matteo, ciao carissimo, Allora, sentiamo il tuo vocale, cioè in che senso, poi vi spiego. Allora, sentiamo il vocale.
7: Buongiorno Sonia, buongiorno Sista, tutto bene?
6: Tutto
7: ascolto
6: bene.
7: In leggera differita dal PC, mi piacerebbe ascoltare questa mattina On the Road Again dei Canned It, se possibile.
6: Yeah. Sì, bella scelta.
7: Grazie, un saluto a te e a tutta la family, ciao!
6: Beh, un'ottima scelta, caro Matteuccio, proprio per tutti coloro che sono in viaggio o stanno pensando al prossimo viaggio, al viaggio imminente, no? Anche tu, insomma, sei un po' proiettato come tutte le persone che a breve magari partiranno per una gita, per le vacanze e quant'altro, che stanno anche rientrando, perché magari tanti, diciamo, rientrano prima del 15, chi lo sa. Allora, ce l'ascoltiamo, lui è Matteo Succi, lo speaker del pomeriggio. In realtà lui è ancora con noi questa settimana, diciamolo, quindi dalle 15 alle 18 andrà in onda qui su Radio Dora il Drive Time, sempre con Matteuccio Caro ai microfoni. Ottima scelta, ce l'ascoltiamo. Arrivano.

c'è Claudio anche, grandissimo Claudietto, buongiorno con questo Snoopy proprio che così si stiracchia il primo raggio di luce che entra nella stanza. Buongiorno Miss Sonia, ci ascoltiamo? Robert Miles, One the One, ok, direi che ci sta un sacco. Ciao, buona giornata anche a te carissimo.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni

0: 02 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa, Service Car Borgone.

c'è il nostro amico Rodolfo che manda una foto dicendo: buongiorno carissima, il lato sbagliato del Monviso visto a 3000 metri per veri esperti. Posso ascoltare Patti Pravo a tuo piacere? Allora, ha detto, che senso il lato sbagliato? Perché dice che è proprio il lato, cioè praticamente non si sale da lì, solo pochi esperti possono usare di intraprendere questa avventura. Beh, effettivamente cioè il panorama di questa cima è meravigliosa, però ostile, non è proprio ospitalissima proprio, è proprio roccia.

IVA così, cioè devi essere tipo uno stambè con camoscio o qualcosa del genere, no? Per poterti probabilmente arrampicare, perché poi c'è anche del materie sdrucciolevole, cioè insomma non lo so, io per carità la passione è passione, però effettivamente ragazzi miei ci va un bel po' di adrenalina per poter fare certe cose. E allora grazie, buon proseguimento, ci ascoltiamo Patti Pravo con La bambola nella versione del 2008, quella che piace un sacco a te e piace anche a noi.

Allora, pare che quest'estate stia andando un sacco bene il turismo in montagna, in aumento, questi sono i dati che arrivano, poi voglio vedere da ieri che praticamente c'è lo stop dei treni, ce l'abbiamo parlato appunto ieri da Bussoleno a Bardonecchia, di questa tratta qui, poi il film come finisce. Comunque sta di fatto che ad oggi, vediamo un attimo i dati che ci danno, quindi montagne torinesi sempre più affollato, il caldo spinge l'estate verso l'alta quota, questi qua sono insomma più o meno i dati. Vediamo, allora arrivano da Val di Susa e Val di Lanzo. Allora, a Bardonecchia i primi dati di luglio indicano un incremento del 15% dei passaggi sugli impianti rispetto allo stesso mese del 2025, mentre poi alberghi e seconde case registrano un forte movimento soprattutto nel fine settimana, il che ci sta, ragazzi, perché veramente se vuoi respirare un attimo, purtroppo dato comunque. Tra le altre cose ho visto un video diffuso proprio da TG24 ieri, in cui appunto il giornalista spiegava e faceva vedere il prima e il dopo della situazione del Po a inizio estate e ad oggi, cioè il Po è meno l'80% di portata d'acqua, cioè praticamente lo puoi attraversare a piedi in alcuni punti, è spaventoso, no? E poi c'era questa intervista a questo signore che fa canoa da sempre, da 60 anni che fa canoa, un uomo ovviamente di una certa età che conosce il Po benissimo, e dice che appunto mai visto veramente in 60 anni livelli di questo genere. Quindi insomma fa caldo, lo sappiamo, c'è anche in alcune zone, beh, già viene insomma l'ordinanza anche per di non bagnare piante e cose, non lavare la macchina piuttosto che, poi non so, ovviamente in giro, diciamo, per il Piemonte ce ne saranno altre, soprattutto così a memoria, però effettivamente c'è una crisi idrica in corso in alcune zone del Piemonte e chissà nel resto d'Italia. Vabbè, restando comunque sul territorio, no, dicevamo che cosa devono fare le persone? Ovviamente salgono in montagna perché fa super caldo, almeno voglio dire per il weekend in molti casi. Allora, i dati: Bardonecchia più 15% di passaggi sugli impianti a luglio rispetto al 2025, l'abbiamo detto. Val di Susa, strutture recettive e seconde case molto frequentate, la Via Lattea ha maggiore movimento e presenza straniera. Val di Lanzo, aumento della frequentazione estiva. Piemonte più 9,22% di arrivi turistici nel primo semestre del 2026. Turisti stranieri più 10,38 nel primo semestre. Fattore estate 2026, caldo eccezionale in pianura e crescente ricerca dell'attività outdoor. Perché sopravvivenza? E poi vabbè, qua è bello, ragazzi, che devi fare? È ovvio che poi hai voglia di venire in queste montagne. Allora, vediamo se ci sono altri dati che possono essere interessanti che non abbiamo ancora detto. Allora, Torino, ok, verso quote più alte, 16 notti tropicali consecutive già da giugno, quindi con quali la temperatura in minima non è mai scesa sotto i 20 gradi, pensate un po'. In questo contesto appunto trascorrere una giornata, un fine settimana, quota elevata diventa inevitabilmente più attrattivo. E quindi, voilà. Cosa succede? Il turismo piemontese sta crescendo, il fenomeno delle montagne si inserisce infatti in un quadro regionale positivo. Nel primo semestre 2026 il Piemonte ha registrato un aumento degli arrivi turistici del più 9,22% rispetto allo stesso periodo del 2025.

0: E c'è Massimo, guarda che lo so che sei qua in ascolto, Massimuccio caro, c'è la mia canzone, arriva subito, però sentiamo il tuo vocale.
1: Buongiorno Sonietta Bella e buongiorno al Piemonte, come dici tu. Oggi avrei voglia di sentire Sogna ragazzo Sogna, che ho dedicato a mio nipote acquisito, nipote di prime nozze, chiamiamolo così, e però la dedico anche a me, perché bravo, in fondo pianterò un ulivo con la speranza di vederlo fiorire. Un abbraccio Sonietta.
0: Ragazzi miei, bisogna far fiorire, insomma, propri. Uno mette dei semini, perché con grande impegno magari cura questo semino e sicuramente la pianta darà i suoi frutti. Massimuccio. Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo Sogna, per te e per tuo nipote.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È salito da almeno 132 vittime e 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. A Cali, la terza città per popolazione del paese e tra le più colpite dal sisma, gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. E il sindaco di Cali dichiara che la priorità adesso è localizzare le 188 persone disperse.
2: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto alle 14.30 dal Comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto nell'ambito dell'audizione sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Le ONG tedesche accusano intanto il governo italiano di strumentalizzare la questione dei cosiddetti dublinanti per mettere sotto pressione le navi di soccorso e ribadiscono che il diritto internazionale impone di portare i naufraghi nel luogo sicuro più vicino.
3: Forti esplosioni causate da missili russi hanno scosso le città ucraine. L'aeronautica militare ha confermato che i missili di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Dnipropetrovsk. Almeno 10 morti, si contano anche diversi feriti. Un morto e due feriti per droni ucraini anche sulla regione russa di Zhornev.
2: L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta a Ferragosto. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani risaliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata e incendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri.
3: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna. Una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a una quota stimata intorno ai 1900 metri. Intanto prosegue anche la forte attività esplosiva del cratere Voragine, che produce emissione di cenere che attualmente si disperde in direzione sud-sud-est. Questo provoca ancora disagi ai voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania Fontanarossa. Ieri lo scalo siciliano è stato costretto a sospendere tutti i voli. Un blocco inizialmente previsto fino alle 6 di questa mattina, ma che è stato poi prolungato almeno fino alle 19.
2: Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi, mattinata dedicata alle batterie, impegnati tra i tanti Benedetta Pilato nei 100 rana, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero e Thomas Ceccon nei 200 dorso. Lo stesso Ceccon sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Ieri Alberto Razzetti ha conquistato l'argento nei 400 misti maschili.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.
2: Salida del vuelo con destino a la

Siamo qui con il collage in diretta su Radio Dora. Suona sempre la musica giusta ad ogni ora, in compagnia di Sonia Carella ai microfoni, così come tutti i giorni in settimana dalle 10 alle 13. Però domani fino poi a venerdì, quindi tre giorni di seguito, abbiamo tre giorni di collage tutte le mattine in compagnia sempre della musica del collage, a partire già dal primo caffè, quindi dalle 8 alle 12. Quindi ci facciamo tre giorni di divertimento sulle mani, momento svago, tutte le cose che ci piacciono a noi quando facciamo anche 4 ore, così ce la prendiamo un po' più scialla. Non lo so come mai viene così, cioè è una roba spontanea, mica pensata. Poi io seguo anche tanto voi, quindi per me va benissimo. D'altronde questo è il nostro programma collettivo, no? Il collage è della Family, Va bene, allora ricordiamo i contatti. Intanto unisciti a noi, richiedi la tua canzone, chiamalo 0122 64 04 46 oppure invia il tuo messaggio WhatsApp al 351 851 66 33. E allora, messaggio di testo va bene, oppure un bel vocale anche, insomma va un sacco bene, perché poi lo mandiamo in onda così sentiamo la tua voce. E abbiamo l'uomo delle 11 che puntualissimo ci ha chiamato per richiedere una canzone che sono sicura farà molto felice ad esempio il gruppo dei Morghiti. Se non sono in vacanza, che stanno lavorando, a loro piace questa canzone, li salutiamo. E dice va bene, dai, Igor ha detto beh, hanno fatto felice me prima chiedendo appunto Vecchioni con Sogna ragazzo Sogna, adesso mette una canzone che soprattutto piace ad Esther. Vado a memoria, Esther, guarda che Igor ha pensato a te, vedi. Cesare Cremonini con Ora che non ho più te.

0: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
2: Divani Totac,
1: aperti tutto il mese di agosto.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a 2 passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
4: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. 2 appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food and crepe con i vespisti di montagna, dalle ore 18 in piazza Garambois. E non finisce qui. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto, perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx, ai Jardin Latour. Non mancare!
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
8: Carissimo Walter, buongiorno a te. Ecco, mi dice, sono presente anche oggi, firmato il caldo. Ah, pensavo firmato Walter, tutti e due. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare tutta l'Italia. Grazie, cari saluti, una buona giornata. E allora, su le mani Walter.

vi ho chiesto, ma l'avete fatto per caso ieri sera quella cosa della, quella sorta di rito propiziatorio dell'acqua di San Lorenzo, parlando di San Lorenzo, quella dell'acqua e riso, mettere il riso nella un chicchino alla volta, quindi esprimevi il desiderio, mettevi il chicchino nel bicchiere d'acqua, quella roba lì. Allora, qualcuno l'ha fatta? No, vabbè, non si sa, fatemelo sapere. Allora, io l'ho rimandata, nel senso che poi ieri sera con mia figlia ci siamo detti: ok, cosa facciamo? Andiamo al lago, come l'altra volta, lì è tutto buio, ci mettiamo con la stuoietta, guardiamo le stelle, il cielo, così possiamo esprimere i nostri desideri, no? E poi era stanco, io ho finito di lavorare alle 9, come non stavo facendo in questi giorni, anziché riposare. E quindi ci siamo programmati, siccome vi ricordo che intanto, diciamo, il clou del passaggio delle Perseidi in realtà è tra la notte del 12 e il 13. Quindi in realtà non stasera, domani sera dovrebbe esserci, diciamo, un'affluenza più concentrata proprio di stelle cadenti. E quindi siamo programmate magari per farlo. Non lo so però se ci basta effettivamente il bicchiere d'acqua, perché poi ho detto: amore, dobbiamo fare una lista, i papiro, quelle cose, no? Tipo da cartone animato che poi inizia a srotolare, non finisce più, tipo Rotolone Regina, quella roba così. Ho detto: vabbè, a sto punto, no, lanciamo il riso proprio così, come se si stesse sposando qualcuno direttamente nel lago, magari integrale, così poi ci sono le anatroccoli che mangiano il riso, oppure ci portiamo direttamente, non il riso, un altro seme, che ne so, il seme di girasole, almeno così. Ci sono pure gli anatroccoli che possono mangiarle quelle cose lì, perché non bisogna dare né pane né cose troppo zuccherine, che fa male a loro, semini. Allora penso che faremo una roba del genere e via, e poi crociamo le dita, ovviamente è un gioco, però una roba così va bene, dai. Però comunque mi piace l'idea di sostituire il riso con un semino, che ne so, il seme di zucca, il seme di girasole. Tanto a casa mia è pieno di semi, come se fosse una piccionaia, lo dico sempre, perché insomma la mette nell'insalata, una roba del genere, e quindi ne abbiamo sempre, possiamo portare agli anatroccoli, a tutti, insomma, gli esserini che mangiano là, perché comunque l'idea di condividere, che ne so, la realizzazione di un desiderio, no? Non deve essere mai fine a se stesso, secondo me, i propri desideri, i propri obiettivi, cioè va bene che ovviamente è, cioè, una cosa che fa bene a te, ma se fa bene anche a qualcun altro è meglio, capito? Perché la felicità va condivisa.

0: Sono le 11 e 38 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac.
6: Aperti tutto il mese di agosto.
7: Totac.

Buongiorno Michela, eccola qua. Buongiorno Sonia, la richiesta di oggi è, e ci sta pensando, c'è l'emoticon così che pensa, dice: una canzone di Mattia Bazar, Vacanze Romane. Grazie, grazie a te. Allora partiamo con un bel momento vintage.

E boh, ma ci siamo goduti anche questo momento un po' più vintage. Va bene, dai, allora, sognare fa bene, continuiamo con le richieste. Arriva la richiesta del nostro amico Augusto, ci ascoltiamo Africa dei Toto.

0: Luciana, carissima, buongiorno a te. Allora, buongiorno, posso richiedere l'amore di Nigiotti? Grazie, una buona giornata. Allora, uno splendido martedì anche a te, ce l'ascoltiamo.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La cava sarebbe situata a un centinaio di chilometri da Johannesburg. Secondo quanto riportano i giornali locali, le mura della miniera, dismessa da anni ma utilizzata ancora in maniera illecita, sono crollate mentre un gruppo di minatori era all'interno, inghiottendoli. La polizia indaga, al momento non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate.
1: Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto ieri. Si continua a scavare tra le macerie, salvati una madre e un neonato. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal sisma, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità.
2: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La Corte ha inflitto la stessa condanna ad Atef Najib, ex capo della sicurezza politica nella provincia di Deheran, nel sud della Siria, per omicidio premeditato e tortura.
1: Prima notte in carcere per l'imprenditore ed ex editore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Contestato il metodo mafioso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il giornalista fosse d'accordo. Mandato d'arresto per il camerunense Tavares, ora latitante, sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali.
2: Il caldo continua a non dare tregua in Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi di 39-40 nelle zone interne. Si tratta di almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani risaliranno a 20. La svolta è attesa dal 17 agosto, quando una profonda depressione centrata sul nord Europa proverà ad affondare il colpo verso il Mediterraneo. Oggi intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per maltempo in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
1: Seconda giornata ricchissima agli europei di atletica di Birmingham, 4 azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'alto: Tamberi, Sioli, Falocchi, Stronati. In serata la finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Nadia Battocletti e gli altesissimi 100 metri maschili con Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
8: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

E siamo arrivati a mezzogiorno e 11 minuti, ci avviciniamo all'ora di pranzo, ma lo facciamo sempre con la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio D'Ora e del Collage, in compagnia di Sonia Carella che vi parla ai microfoni tutte le mattine dalle 10 alle 13. Però notiziona, domani, dopodomani e ancora tra dopodomani, si dice, ma che cavolo si dice? Non lo so, per i prossimi 3 giorni il Collage vi terrà compagnia dal primo caffè, quindi caffè macchiato Collage dalle 8 fino alle 12. E allora ricordiamo subito i nostri contatti, 0122 64 04 46 il telefono per unirvi a noi, la grande family, e richiedere la vostra canzone o la canzone che volete comunque dedicare. Idem, segnatevi il numero WhatsApp, ancora più semplice e veloce, per inviare un bel messaggio di testo piuttosto che una bella nota vocale. 351 851 66 33. E allora, dato che ci piace la musica giusta, abbiamo proprio i Blur con Country House qua su Radio D'Ora alle 12:12 e 22 secondi. E dai,

0: profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
1: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
0: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
2: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!

Animal Instinct. Allora, vediamo un po', arriva una novità che insomma pare essere una sfida veramente enorme per dimensioni e per insomma il luogo in cui si dovrà costruire questo parco enorme, 7 volte l'Hyde Park e 5 volte il Central Park. Sta proprio per aprire un nuovo parco urbano che diventerà il parco più grande del mondo. E allora, è un aeroporto dismesso che sta per diventare il parco urbano più grande del mondo, come vi ho detto, pare essere più grande appunto, cioè tipo 5 volte il Central Park, ovviamente, tra altre cose c'è pure una data di inaugurazione, di apertura. Allora, dove? A Riyadh, Arabia Saudita, sta per sorgere il parco urbano più esteso del globo, il King Salman Park, quindi costruito su un'area dell'ex base aerea e aeroporto della città. Il master plan porta la firma dello studio Omrania. L'obiettivo dichiarato resta trasformare l'area nel cuore verde civico, insomma, della capitale, promuovendo sport, cultura e innovazione all'interno del più ampio programma Vision 2030. Quindi il parco si estenderà tipo su 16,6 km quadrati, superando appunto di 7 volte l'Hyde Park. Al centro del progetto corre l'Innovation Loop, questo percorso circolare di 7,2 km pensato per pedoni, biciclette, mezzi elettrici e autonomi, che collega poi i poli culturali, sportivi, queste nuove aree residenziali, commerciali, distribuite nel parco. Per rimodellare il terreno, finora sono stati, diciamo, scavati oltre 13 milioni di metri cubi di suolo, parte di un'operazione del terraforming che prevede poi la creazione di microclimi artificiali e la piantumazione di oltre 1 milione di alberi. Tenete conto che lì è il deserto, capito? E quindi questo supporta, diciamo, centri di ricerca forestale dedicati. E il parco ospiterà 150 attrazioni distribuite su 10 milioni di metri quadrati di superficie edificabile, con 18.000 posti auto. Il fulcro culturale sarà il Royal Art Complex, disegnato ovviamente da un grande studio di architettura e ciccio la pasticcia, che comprenderà il Museum of World Cultures, quindi da 110 metri d'altezza. Una libreria, tra altre cose, specializzata con oltre 250 volumi, e il National Theater, quindi da 2.300 posti, quindi anche un bel teatro. Le connessioni sono garantite da 5 stazioni della linea verde della metropolitana di Riyadh, una della linea rossa e 10 fermate della rete di autobus cittadina. Bene, quindi quando aprirà tutto ciò? Allora, il progetto intanto ha vinto questo Future Project già nel 2025, oggi guidato da questo signore, da questo architetto, no, dall'ex presidente di Marina Bay Sands a Singapore, figurati ovviamente chi vanno a chiamare. E sta di fatto che in teoria, secondo alcuni aggiornamenti, la prima area ad aprire al pubblico sarà l'Art Park, prevista per fine di quest'anno, mentre il completamento sostanziale dell'intero parco è atteso per il 2027. Non lo so perché. Comunque l'apertura procederà quindi per fasi successive con le altre componenti culturali e ricreative che seguiranno poi nei mesi successivi. Chi lo sa, vabbè, staremo a vedere. Beh, sicuramente un progetto molto ambizioso.

0: pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.

Va bene, allora intanto vi volevo ricordare che Radio Darò potete ascoltare in tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B, non l'ho ancora detto, sul Piemonte Occidentale in FM e poi su tutta la nazione italiana ed oltre sul nostro sito, andando sul nostro sito radiodora.it, cliccando Radio Dora Live, così in streaming ci potrete ascoltare anche poi in tutto il mondo ovviamente, e idem con la nostra applicazione, scarica l'applicazione Radio Dora perché oltre a essere gratuita è un'applicazione sicura, super comoda, veramente prestare nostra compagnia ovunque voi andiate. Poi unisciti a noi, alla grande family di Radio Dora, chiamando lo 0122 64 04 46 per chiedere la canzone che volete ascoltare, oppure mandate un bel messaggio WhatsApp o vocale al 351 851 66 33. Comunque devo dire che questo è un bel periodo, tra virgolette, nel senso che cioè effettivamente il terremoto in Colombia, il terremoto qua, l'incendio in Canada, vari incendi tra i quali anche in Canada, che insomma il territorio boschivo ne ha tantissimo, di certo questi cambiamenti clima. Io non so come fa la gente, cioè alcune persone ancora, cioè avere la faccia tosta di negare il cambiamento climatico, ma veramente, cioè davvero, no, bisogna ovviamente invertire la rotta perché qua insomma non va bene.

Avril Lavigne. Ok, allora ci siamo per chiudere il cerchio in questa puntata del collage insieme a voi. Ci salutiamo con un ultimo brano, diciamo super epico. Stiamo parlando di 883, una canzone d'amore. Che bello, dai, tutti. Non si usa più l'accendino perché nessuno più fuma, meno male, pochissimi. Quelli che ancora fumano, basta, smettano oggi, in questo momento. E vabbè, si fa con il cellulare, con la torcia del cellulare ormai, no? In tutti i concerti, delle cose, tra una questione anche un po' di sicurezza, però tutti in alto i cellulari accesi con la torcina per fare effetto wow, super romantico. E allora vabbè, diciamo adesso siamo in pieno giorno, stiamo andando a pranzo, quindi immaginiamoci una scena del genere per ascoltarci l'ultimo brano a chiusura del collage. Il nostro appuntamento si rinnova domani mattina, però dal primo caffè, abbiamo detto, abbiamo 3 giorni di collage insieme, tutte le mattine insieme, poi fino a venerdì a partire dalle 8, poi fino alle 12. Quindi io vi abbraccio, vi auguro il meglio, ciao family, tanti baci da Sonia Carella, vi lovo, ciao, domani restate con noi, tra poco Rispa, posa pranzo e poi ci sarà il drive time a partire dalle ore 15. Ciao.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, mercoledì 12 agosto alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Olivia Tramer in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Borgate in Cammino, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Matti, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, 300 metri di dislivello, percorso per famiglie. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, mercoledì 12 agosto, torneo di calcio a 5 dalle 19 presso il campo sportivo San Rocco. Giovedì 13 agosto, serata culturale Colombano Romean a cura del Circolo delle Ramà presso il Circolo Infrazione Ramà alle ore 21. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% di Alessandro Barbaglia, teatro a Matti in località Camposordo. A Sestri Ere, mercoledì 12 agosto, mostra fotografica e presentazione del libro Io volevo i tacchi a spillo alle ore 21 a Casa Olimpia. Giovedì 13 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in quota presso la sala Ezio Giai a Casa Olimpia dalle 17.30. Prenotazione obbligatoria con ingresso libero. Venerdì 14 agosto, musicisti di strada, musica itinerante, gara di bocce quadre a Champlain du Col. Sabato 15 agosto, concerto di Ferragosto a cura della Prolocco. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Champlain du Col. A Ferrara Moncenisio, sabato 15 agosto dalle ore 21, grigliata di Ferragosto nell'area sportiva comunale. Domenica 16 agosto dalle 9.30, tour di Moncenisio Paese con anello Ferrara Vecchia a cura dell'escursionistica ambientale. Per informazioni 338-4388-056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, concerto di Borgata Spettori nell'area sportiva comunale. Per ulteriori informazioni 0122-6532-22. Per estate dal mese 2026, sabato 15 agosto, festa patronale di Milanere. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Malatrait. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano mercoledì 12 agosto alle ore 21 presso il Forte di Exil proiezione di Walter Bonatti a Bardonecchia di Riccardo Topazio. Introdurrà il film Il Regista. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa fino al 30 di agosto, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata. Gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni 351-3078-654. La Prolocco Amici di Gravere organizza per venerdì 14 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Domenica 16 agosto alle ore 21, teatro Na Sorpresa dop l'Autra della compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo presso il Salone Sicheri. Al Forte di Exil, venerdì 14 agosto alle 21.30, i Patagarri, grande concerto di Ferragosto dell'Alta Valle. Domenica 16 agosto, Exil Extra Food. Ulteriori informazioni su www.forteexiles.it. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, tutte le sere alle ore 21 con ingresso gratuito presso Piazza Masino. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Sabato 15 e domenica 16 agosto in Piazza Granbois, ufficio del turismo, book crossing di Ferragosto, attività di laboratorio e di letture, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Domenica 16 agosto, festa patronale di San Rocco. A Villardora festeggiamenti per San Rocco, venerdì 14 agosto cena sotto le stelle, sabato 15 agosto santa messa presso la cappella di San Rocco, distribuzione dei sonetti e serata danzante, domenica 16 agosto serata danzante, lunedì 17 agosto festeggiamenti per San Rocchetto presso la fontana La Cinà. A Sauze Dulx, mercoledì 12 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Mercoledì 12 agosto, torneo di padel presso il centro sportivo Pincur. Da mercoledì 12 a lunedì 17 agosto, Street Food Festival a cura dell'AIC, presso il piazzale della zona autorimessa. Da giovedì 13 a mercoledì 19 agosto, la lavanda del lago, dalle ore 10 in piazza Assietta. Venerdì 14 agosto, giornata Mega Orientering. Per info 0122 850 654. venerdì 14 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 15 agosto 16° grande concerto di Ferragosto dell'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea, un Ferragosto da Oscar, alle ore 21 in località Sportinia. Sabato 15 agosto dalle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista per le vie del centro storico, processione dell'Assunta. A Giaveno, martedì 11, venerdì 14, sabato 15 agosto, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Mercoledì 12 agosto, la milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. La Proloco di Chiomonte organizza per venerdì 14 agosto Gioca Chiomonte, giornata di animazione per i bambini. A Coazze, sabato 15 agosto, festa patronale dell'Assunta, dalle ore 9 in Viale Italia 61, mostra dell'artigianato. Dalle ore 19 in Viale Italia 61, festa con street food e musica. Per informazioni 011 9349 681. A Cesana Torinese, martedì 11 agosto, presentazione del libro Le donne non si arrendono mai di Ambra Enrico presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Il 12 e il 13 agosto, mercatini tipici San Sicario, tutto il giorno. Mercoledì 12 agosto, seconda edizione della Corsa del Mulino per bimbi e ragazzi dai 6 a 12 anni lungo le vie del paese. Mercoledì 12 agosto, serata cinema presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 13 agosto, esibizione del Color Wilks, i meravigliosi anni 60 in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Giovedì 13 agosto, presentazione dei libri La luce del primo mattino di Franco Faggiani e Verde asfalto di Marco Gagliardi presso l'ex cinema in frazione San Sicario Alto. Giovedì 13 agosto, festa patronale di Sant'Ippolita Champlace Gain dalle 15:30. Dal 13 al 23 agosto, mostra del pittore Pier Flavio Gallina presso la Sala TL. Venerdì 14 agosto, memoria Liuba camminata a sei zampe presso piazza Vittorio Amedeo dalle ore 10. Venerdì 14 agosto, Ferragosto a San Sicario alle ore 21 presso l'ex cinema. Sabato 15 agosto, serata di musica dal vivo in piazza alle ore 21. Domenica 16 agosto, seconda edizione Stra Cesana, camminata notturna non competitiva lungo le vie del paese con animazione alle ore 21. A Villar Focchiardo, domenica 16 agosto, festa alla Cappella di San Rocco dalle ore 11. A Bussoleno, festa patronale dell'Assunta dall'11 al 15 agosto in piazza del Mercato e via Walter Fontan con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto, mostra di disegno Le bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321015. La Proloco di Mattie organizza per il 15 e il 16 agosto festeggiamenti di San Rocco. I parchi Alpicozie presentano fino al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Mercoledì 12 agosto passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. A Sauze Dulx mercoledì 12 agosto con gli occhi del lupo, escursione nel parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, impegnativa. Prenotazione obbligatoria al 328 2259 713. A Salbertrand venerdì 14 agosto alle ore 21 alla chiesa parrocchiale concerto d'estate della banda musicale Alta Valle Susa. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 11 agosto, Minions and Monsters, Il bene comune, Rental Family, Nelle vite degli altri. Mercoledì 12 agosto, Toy Story 5, Odissea, Michael. Giovedì 13 agosto, Minions and Monsters, Spider-Man, Brand New Day, Il diavolo veste Prada 2. Venerdì 14 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore, Odissea. Sabato 15 agosto, Gioia mia, Spider-Man, Brand New Day, Il delitto del terzo piano. Domenica 16 agosto, Minions and Monsters, La fine di Oak Street, Odissea. Lunedì 17 agosto Spider-Man Brand New Day, No Good Man, Era meglio domani. Martedì 18 agosto Odissea, La fine di Oak Street, One Night Only, Quando tutto è possibile. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
4: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
3: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
4: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
3: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
5: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
6: Attenzione, attenzione, mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare.
7: Da Divani Totac in questi giorni ultimi saldi di fine serie: divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%, tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: Divani Totac a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
9: Divani Totac,
8: aperti tutto il mese di agosto.
9: Totac.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
11: Va ora in onda Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra la barriera del Lago Maggiore e Arona in direzione Genova. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati al traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 nel comune di Pareto. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
3: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
4: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
2: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

solo lui. Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast e lei.

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto vicino Roma il 16 ottobre dello scorso anno. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci è tre volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, dice intanto il legale del giornalista, mentre il ministro Matteo Salvini ora chiede il cambio alla guida di Report. Ranucci si prenda una pausa, dice il vice premier. È una vicenda oscura, serve fare chiarezza.
2: Sarebbero più di 132 i morti, centinaia i feriti e circa 1500 abitazioni a essere state danneggiate in Colombia in quello che la BBC descrive come il più grande terremoto che il paese abbia visto negli ultimi anni. Nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge la cifra di oltre 2700 persone su cui non si hanno notizie, ed è proprio di fronte alla gravità della situazione che il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare il loro stipendio del mese per aiutare le famiglie colpite dal terremoto, lo riferisce l'Associated Press sul proprio sito web.
3: Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospesi o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah.
2: Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice di 24 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Queste però non sono le uniche persone coinvolte nella vicenda. Le indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Monza hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici di 32 e 49 anni, al momento non destinatarie di provvedimento cautelare.
3: Negli ultimi anni oltre 1 milione di

0: 1,5 ettari in Europa è stato consumato da incendi, un territorio che misura due volte la Liguria o un terzo dell'intero Belgio. La tendenza è però in netto peggioramento, contando che il vecchio continente è entrato in questa fase climatica di afa estrema, riscaldandosi ad una velocità più che doppia rispetto alla media dell'intero pianeta Terra. Tra i paesi più duramente colpiti ci sono proprio quelli che mai avevano vissuto un caldo simile. Su tutti la Gran Bretagna, tre quarti dell'Inghilterra, registra ormai condizioni di siccità e attende con paura il picco della quinta ondata di questo 2026. L'agricoltura è in ginocchio e 27 milioni di persone si sono viste contingentare l'acqua corrente.
1: Siamo allo sport con la seconda giornata agli europei di atletica a Birmingham. I quattro azzurri dell'alto, Tameri, Scioli, Falocchi e Stronati, superano la qualificazione e volano in finale. Coiro in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano. Strepitosa poi Folorunso nei 400 ostacoli è in finale. Stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5.000 con Nadia Battocletti e 100 metri maschili con Jacobs che cerca di confermare il suo oro.
0: È tutto, a più tardi.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
5: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
11: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
12: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
11: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
13: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
12: Anche su TV.
13: Smartphone.
11: Smart speaker.
12: Smart TV.
11: Tablet.
12: Computer.
13: Al bar, in auto, in bici.
12: In negozio.
13: In palestra.
12: A casa, in ufficio.
13: Al parco, al mare, al mondo.
11: Non hanno scampo.
14: Anche se non hanno campo.
11: La radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
15: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. La struttura anticiclonica che influenza le condizioni del tempo al nord-ovest è lambita in quota da infiltrazioni di aria umida che favoriscono la formazione di temporali pomeridiani, soprattutto in montagna, più estesi per la presenza di un piccolo nucleo depressionario sulla Francia. In seguito tornerà a espandersi verso il nord-ovest un promontorio di alta pressione dal Mediterraneo occidentale, ma resterà l'instabilità temporalesca sui rilievi a ciclo diurno. Vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato al mattino con tendenza alla formazione di cumuli in montagna. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone montane in estensione dai settori in quota ai fondovalle e annuvolamenti irregolari fino alle basse valli e alle pianure adiacenti in serata. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali in estensione lungo le valli alpine piemontesi e valdostane, dai settori in quota ai fondovalle e localmente intensi, specie sull'interno delle valli cuneesi, del Chisone e di Susa e sulle valli settentrionali valdostane. Verso sera qualche temporale fino alle basse valli e alla pianura tra cuneese e torinese. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi, massime in lieve calo sui 28-32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato a parte qualche annuvolamento fino al primo mattino sulle pianure. Tra notte e mattino, isolati rovesci sulle pianure. In giornata, locali rovesci o temporali lungo le valli alpine, in estensione dai settori in quota ai fondovalle, specie sulle valli del Cuneese, del Pinerolese, sulle valli del Canavese, della Valle d'Aosta orientale e dell'Ossola, più isolati altrove. Quota neve sui 3.800-4.000 metri. Temperature minime in lieve calo sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 27-32 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nelle ore pomeridiane con annuvolamenti in estensione dai settori in quota ai fondovalle. In serata parziali annuvolamenti fino alle pianure. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi lungo le valli alpine più estesi entro le valli del Saluzzese, del Pinerolese, sulle valli di Lanzo e del Gran Paradiso. Quota neve sui 3.900 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi, massime in aumento sui 28-33 gradi.
2: Entra nel vivo ai Jardin La Tour di Oulx, due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food and crepe con i vespisti di montagna, dalle ore 18 in piazza Garambois. E non finisce qui. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto, perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin La Tour. Non mancare!
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac,
6: aperti tutto il mese di agosto.
7: Totac.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 34 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

a noi. Così dividemmo una striscia di sole. La tua voce calda cominciò a tremare. Ripeteva l'eco i nostri nomi. Un fremito d'ali, un respiro, poi le siepi basse

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con un'ultima ora. Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrot, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea.
2: È fissato per domattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavigne. L'ha arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, Roma, il 16 ottobre scorso. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci è tre volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, dice illegale del giornalista, mentre il ministro Salvini ora chiede il cambio alla guida di Report. Ranucci si prenda una pausa, dice il vice premier, e una vicenda oscura serve fare chiarezza, con conclude Salvini.
3: Resta alta la tensione intorno agli stretti di Hormuz e Bab el-Mandab. Nelle vicinanze di quest'ultimo, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile al largo della costa dello Yemen meridionale, provocando un numero imprecisato di vittime, secondo quanto riferito dall'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations. Intanto il Qatar fa sapere che i colloqui tra Oman e Iran sul futuro della navigazione nello stretto di Hormuz sono ora in fase avanzata.
2: È salito a 169 morti e oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni di dollari a favore della Colombia. Anche la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Papa Leone XVI si è detto profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone del paese.
3: Dopo la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Kristersson definisce la regolarizzazione di massa dei migranti del premier spagnolo Pedro Sanchez una pessima idea. Di più, è un rischio per Schengen, dice intervistato dal Financial Times, perché potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Intanto il ministro spagnolo degli esteri Albares, parlando della situazione a Ceuta, ha criticato la posizione dell'Italia, dettata a suo avviso da esigenze di parte ed elettorali.
2: Siamo al calcio, buone indicazioni per Luciano Spalletti dal test amichevole di Perth. La Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi, bianconeri in campo dall'inizio con tutti gli uomini offensivi contemporaneamente con Seisao, Ildiz e Lajbegovic alle spalle di Colomoni. Sblocca proprio Ildiz con un gol a fine primo tempo sull'assist di Selic, tra i migliori in campo. Buona prova di nuovo anche per Douglas Luiz. Nel finale Milik entra e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024.
3: È tutto, a più tardi.

0: ci voleva!
1: Ma so io cosa fare! Presto venite!
0: Arrivano! Finalmente!
1: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
2: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
6: Buon pomeriggio cari amici, buon martedì pomeriggio, inizia in questo istante il Drive Time, come sempre in mia compagnia fino alle ore 18, subito i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita, potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E parliamo adesso dei Coldplay, che sono pronti ad annunciare il nuovo capitolo del loro Music of the Spheres World Tour. Secondo le indiscrezioni, il calendario del 2027 potrebbe prevedere anche un ritorno della band in Italia, a 2 anni di distanza dall'ultima volta. Per il momento non esiste ancora un calendario ufficiale, l'annuncio definitivo è atteso, sempre secondo le indiscrezioni, entro la fine di quest'anno, tra novembre e dicembre. E quindi è ancora presto per parlare di date confermate, ma alcuni segnali stanno iniziando a delineare quello che potrebbe essere il percorso dei Coldplay nel prossimo anno. Uno dei segnali più interessanti arriva dal Sud America. In Uruguay, infatti, la casa produttrice avrebbe riservato 6 date allo stadio Centenario di Montevideo per un possibile appuntamento con i Coldplay. La finestra individuata va dal 5 all'11 marzo 2027. Chiaramente, ripeto, non si tratta di una conferma ufficiale, quelle date rappresentano al momento una delle possibili ipotesi per il nuovo tour. L'eventuale tappa uruguayana si inserirebbe in un itinerario che, sempre secondo le indiscrezioni, potrebbe comprendere anche Brasile, Colombia, Argentina e Cile, oltre al Messico. Un percorso che ricorderebbe almeno in parte quello seguito dai Coldplay nel 2022, quando il loro tour attraversò il Sud America per poi proseguire tra Stati Uniti ed Europa. Ecco, ma l'Italia che c'entra? È proprio qui che arriva uno degli scenari più attesi dei fan italiani. Secondo le indiscrezioni, il tour 2027 potrebbe infatti prevedere anche un passaggio in Italia e sarebbe un ritorno particolarmente significativo a distanza di appena 2 anni dai concerti che hanno visto i Coldplay protagonisti allo Stadio Olimpico di Roma. Ma questa volta la capitale potrebbe non essere necessariamente la destinazione scelta dalla band. Il problema, almeno sulla carta, è il calendario dello Stadio Olimpico. L'impianto romano si prepara infatti a un'estate 2027 già estremamente affollata, con una lunga serie di appuntamenti in programma. A giugno è prevista la residency di Vasco Rossi, che dovrebbe impegnare lo stadio per gran parte del mese. A seguire poi sono già stati annunciati altri grandi concerti, da Olly ad Achille Lauro, passando per Laura Pausini, i Pinguini Tattici Nucleari, e resta inoltre da capire se troveranno conferma anche le indiscrezioni relative a un possibile ritorno nel nostro paese dei fratelli Gallagher, ovvero gli Oasis. Un calendario, insomma, che lascia poco spazio a nuovi grandi appuntamenti estivi. Ecco, se la presenza italiana nel tour 2027 dovrebbe essere confermata, diventa quindi interessante capire dove potrebbero suonare i Coldplay. In lizza c'è naturalmente Milano, il calendario dello stadio San Siro al momento prevede 8 appuntamenti, Zucchero, Karol G, Annalisa, Achille Lauro, Pinguini Tattici Nucleari, Ultimo, Olly. Le date europee del tour, comprese quelle in Italia, dovrebbero svolgersi nel mese di luglio e in quel periodo, stando appunto al calendario attuale, San Siro è libero da appuntamenti. Comunque il possibile prolungamento al 2027 confermerebbe la portata senza precedenti della tournée dei Coldplay, una tournée che negli anni ha portato la band in ogni angolo del mondo, dagli Emirati Arabi all'India, da Hong Kong alla Corea del Sud, fino al Nord America. Infatti i Coldplay hanno continuato ad ampliare la geografia del tour, costruendo uno degli spettacoli dal vivo più grandi e longevi della propria carriera. Secondo quanto fatto sapere da Chris Martin, il leader dei Coldplay, il calendario del prossimo anno prevederebbe ben 138 nuovi concerti che porterebbero il totale a quota 360 show.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
14: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
15: Sì!
14: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
16: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
17: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
18: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: E partiamo con la prima richiesta di questo pomeriggio, ce la fa il nostro amico Igor, l'uomo delle 15:20, che vuole ascoltare di Luca Barbarossa, Via Margutta. Ce l'ascoltiamo. Allora, ciao Igor, buon pomeriggio e a presto.

0: Sono le 15 e 35 minuti. Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

Cari amici, nelle notti più calde può essere difficile trovare sollievo senza ricorrere continuamente al condizionatore. Ebbene, tra i rimedi casalinghi che circolano online ce n'è uno tanto semplice quanto curioso, che consiste nel mettere una calza riempita di riso nel congelatore e utilizzarla a letto come piccolo cuscinetto refrigerante. Ecco, ma funziona davvero, ecco. L'idea è molto semplice: bisogna prendere una calza, riempirla con del riso crudo e poi lasciarla nel congelatore per alcune ore. Una volta raffreddata potrete appoggiarla sul cuscino, dietro il collo, tra le ginocchia oppure vicino ai piedi prima di addormentarvi. Ecco, il principio su cui si basa però non ha nulla di magico: il riso accumula il freddo e lo rilascia poi gradualmente, mentre la consistenza rimane morbida e modellabile, adattandosi quindi meglio al corpo rispetto a un classico siberino magari rigido. Dal punto di vista fisico il metodo ha anche una logica, perché i chicchi di riso contengono poca acqua, quindi non diventano un blocco di ghiaccio una volta congelati. Restano separati tra loro e consentono alla calza di mantenere una certa flessibilità. Inoltre, il tessuto della calza crea una barriera tra la pelle e il materiale raffreddato, rendendo il contatto più confortevole. Naturalmente non bisogna aspettarsi lo stesso effetto di una borsa del ghiaccio o di un impacco refrigerante progettato per uso medico, visto che il riso non mantiene basse temperature per lunghi periodi e il raffreddamento chiaramente è delicato. Proprio per questo può risultare gradevole durante il riposo, quando un freddo eccessivamente intenso potrebbe provocare fastidio, magari rendere difficile addirittura addormentarsi. Ecco, per ottenere un risultato migliore è consigliabile inserire la calza nel congelatore all'interno di un sacchetto richiudibile, così da evitare che assorba l'umidità. Una volta estratta è preferibile utilizzarla asciutta, infatti se dovesse formarsi della condensa basta attendere qualche minuto oppure avvolgere in un panno leggero. Il rimedio può offrire un sollievo temporaneo ovviamente nelle serate afose, soprattutto se abbinato ad altre strategie consigliate dagli esperti, come mantenere la camera da letto ben ventilata, chiudere le finestre durante le ore più calde, utilizzare le lenzuola in fibre naturali, idratarsi a sufficienza nel corso della giornata. Insomma, in definitiva, dormire con una calza riempita di riso e congelata non è una soluzione miracolosa contro il caldo estivo, può però trasformarsi in un piccolo cuscinetto refrigerante fai da te, economico, riutilizzabile e sufficientemente morbido ad offrire una piacevole sensazione di freschezza nelle ore che precedono il sonno.

0: Veneto me.
1: E ripartiamo con un'altra richiesta, ce la fa la nostra amica Manuela, che è in compagnia di suo fratello Andrew, che manda un saluto, quindi grazie Manu, grazie Andrew, e vogliono ascoltare una canzone, ha detto un po' dei ritmi da sulle mani, un po' da discoteca, allora ti ho scelto un brano del 93 che si ballava alla grande in discoteca, ovviamente Hathaway con What is Love. Ciao Manu e ciao Andrew.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Seconda giornata europea di atletica a Birmingham. Quattro azzurri dell'alto: Tamberi, Scioli, Falocchi e Stronati superano la qualificazione e volano in finale. Coiro invece in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano superato, tra l'altro dopo 46 anni. Strepitosa anche Florunso nei 400 ostacoli, è in finale. E stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5000 con Nadia Battocletti e 100 metri maschili con Jacobs, che cerca di confermare il suo oro. E seconda giornata anche agli europei di nuoto a Parigi. Nella mattinata Thomas Ceccon con i 200 dorso, D'Ambrosio con i 100 stile libero e Benedetta Pilato e Angiolini con i 100 rana conquistano tutti il pass per la semifinale. Nettullio invece arriva in finale degli 800 stile, in programma domani sera. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia invece di medaglie: Ceccon, ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Si parte alle 18:30. Siamo al calcio. La Juventus di Luciano Spalletti vince 2-0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi a Perth in Australia. Indirizzare il match prima alla rete di Kenan Yıldız per l'occasione capitano e poi il raddoppio di Ark Milik, che fa un gol bellissimo. Prestazione convincente in entrambe le fasi, molto bene anche con Seisao, Selic e Perin, che nel recupero salva il 2-1 con un miracolo su Ledouaron in area di rigore. Colomoni invece da registrare, nonostante due occasioni clamorose non è riuscito a trovare la rete. Bene comunque il francese in copertura e sacrificio. Buona personalità infine per il Palermo di Pippo Inzaghi. Il calciomercato con Romelu Lukaku, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il club turco infatti ha trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento dell'attaccante belga per 6 milioni di euro più 3 di bonus. Il tennis: tra Dardari e Nakashima vince la pioggia. Non si è giocato il quarto di finale del Masters 1000 di Montreal, rinviato da ieri ad oggi. La sessione serale, che sarebbe dovuta iniziare alle 24 italiane con Nodar Fels, non è mai iniziata proprio a causa del maltempo, con gli organizzatori che hanno cancellato i match dopo una serie di rinvii. Si recupera tutto dunque oggi, ma stavolta con un ordine di gioco diverso. Scenderà in campo Dardari con Nakashima alle 18:30 italiane, a seguire Nodar Fels. Nella notte italiana invece i quarti di finale della parte alta del tabellone: Mensik Shelton e Merida Tien. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto. C'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
7: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

E cari amici, stanno per scoccare le 16.09. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare o chiamandolo 0122 64 0446 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Il ricordo adesso di un grandissimo cantautore, musicista e compositore statunitense. Sto parlando del grande Eric Carmen, che nasceva l'11 agosto del 1949. Purtroppo ci ha lasciato 2 anni fa, era il 10 marzo del 2024. Nacque a Cleveland, appunto, in una famiglia di religione ebraica di origini russi. Il suo primo gruppo si chiamavano i Cyrus Eri e non ebbe molto successo fino a quando non si trasformarono in Raspberries, di cui Eric Carmen fu componente di spicco a partire dal 1970. E con i Raspberries Eric Carmen pubblicò nel 72 il singolo Go All The Way, che vendette più di 1.300.000 copie, ottenendo il disco d'oro. Nel 75 i Raspberries si sciolsero e la fama di Eric Carmen divenne internazionale grazie alla sua carriera da solista, con canzoni che segnarono un'epoca come All By Myself, un brano che cita un passaggio anche del concerto per pianoforte orchestra numero 2 del compositore Sergei Vasilievich Rachmaninoff. Dopo alcuni album poco fortunati, anche male accolti dalla critica, Eric Carmen decise di concentrarsi sull'attività di autore per altri artisti, in particolare nell'ambito del country. Nella seconda metà degli anni Ottanta però ritornò al grande successo con singoli quali Hungry Eyes dell'87, brano incluso nella colonna sonora del film Dirty Dancing, che raggiunse la quarta posizione dei singoli più venduti di Billboard, superando il 500.000 di copie vendute. Un altro suo brano dell'anno successivo, Make Me Lose Control, si sol al terzo posto, sempre del Billboard, era il 1988. Come vi dicevo, morì all'età di 74 anni nel marzo del 2024, appunto morte sopraggiunta nel sonno, non venne dichiarata alcuna causa o luogo del decesso. Ecco, All By Myself, quella canzone del 75 appunto che diede fama al nostro Eric Carmen, si basava appunto sul concerto per pianoforte orchestra numero 2 in do minore di Sergei Rachmaninoff, appunto. Il brano fu il primo singolo estratto dall'album d'esordio solista del nostro Eric Carmen e ottenne davvero un buonissimo successo di pubblico e di vendite, tanto da diventare una delle canzoni più reinterpretate negli anni, e molti artisti di fama, come ad esempio Celine Dion, avrebbero a loro volta eseguito e registrato il pezzo. C'è però un problema, perché la musica di Rachmaninoff negli Stati Uniti era di dominio pubblico e quando Eric Carmen decise di utilizzarla per la sua canzone era all'oscuro che al di fuori del suo paese esistesse un copyright che proteggesse i diritti d'autore. Successivamente alla pubblicazione dell'album e della canzone All By Myself, Carmen fu contattato dagli eredi di Rachmaninoff, che gli chiesero di pagare i diritti e alla fine fu raggiunto un accordo in base al quale gli eredi avrebbero ricevuto il 12% dei diritti proprio della canzone All By Myself, che ci ascoltiamo adesso proprio in onore del grandissimo Eric Carmen.

smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di oggi.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Ci spostiamo sulla A5 Torino-Aosta, dove troviamo code e traffico intenso tra Morgè e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione del traforo del Monte Bianco. Ci occupiamo infine proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese previste di circa 2 ore per i veicoli in direzione Francia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac,
7: aperti tutto il mese di agosto.
9: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
10: Facile, nel contenitore della plastica.
9: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
10: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
9: Esatto.
11: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

0: salutarmi.
1: E la prossima richiesta invece ci arriva dalla nostra amica Michela, che mi scrive: buon Matteo, ciao Matteo, tutto bene? Oggi ti faccio scegliere o Fiumi di parole dei Jalis o Gli Eroni Neri dei Nomadi. Buon martedì a tutta la family di Radio Dora. Grazie Michela, ti ho scelto i Jalis, così si prendono la loro rivincita da Sanremo qui sulle nostre frequenze. Ovviamente hanno vinto un Sanremo, la rivincita per tutti le 20 e 30 volte, insomma, qui hanno provato di nuovo a ripartecipare. Ciao Michela, buona serata e buon ascolto.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63 Borgone Susa. Service Car Borgone. La

disco. Egli notò che i newyorkesi non amavano particolarmente il reggae, allora Eric e altri DJ notarono anche che chi ballava la loro musica preferiva più le parti con forti percussioni, iniziarono quindi a estendere l'uso del mixer audio e del doppio giradischi. All'interno di un'atmosfera di forte competizione, Eric, i suoi amici, i suoi avversari svilupparono velocemente altre tecniche di mixaggio per mantenere i partecipanti attivi, diciamo sovraccitati. Come in Giamaica, questi elementi erano accompagnati da performer che parlavano mentre suonava la musica. Inizialmente furono chiamati MCs, dall'inglese Master of Ceremonies, il maestro di cerimonie, e più tardi rapper. E che i primi rapper si focalizzavano sull'introduzione di se stessi, del DJ e degli altri detti lavori, ma presto le loro performance si svilupparono fino a comprendere improvvisazioni e semplici beat, 4 count, assieme a piccoli cori. Più tardi gli MC aggiunsero liriche più complesse, spesso umoristiche, comprendenti anche temi a sfondo sessuale. Va ricordato che la musica hip hop è cresciuta stabilmente nella popolarità e alla fine degli anni 90 inizia a diventare la principale forza artistica che si stava espandendo negli Stati Uniti. Durante i successivi 2 decenni l'hip hop è gradualmente entrato nella vita comune statunitense. La transazione usualmente viene considerata conclusa nel 90, mentre alla fine del decennio la cultura aveva ormai varcato i confini nazionali per espandersi un po' in tutto il pianeta. Ecco, tuttavia però appunto il termine hip hop nella sua accezione culturale si afferma solamente nell'82, quindi 9 anni dopo la sua nascita, l'11 agosto 73, grazie ai primi articoli apparsi sulla stampa newyorkese, fra cui Africa Bambaataa's Hip Hop, dove uno dei DJ pionieri del movimento, appunto Africa Bambaataa, illustra i diversi elementi e valori della cultura sotto il termine ombrello di hip hop. Nei mesi successivi e per tutti gli anni 90 poi gli aspetti di questa cultura hanno subito una forte esposizione mediatica, varcando i confini americani, espandendosi in tutto il mondo. La vocazione eminentemente glocal di questa cultura o subcultura ha generato poi un profondo rivoluzionamento sociale, culturale, artistico, economico, politico, tra l'altro tuttavia ancora in atto. E il cuore di questo movimento è stato il fenomeno dei block party. Che cos'erano? Erano feste di quartiere che si svolgevano in spazi comunitari indoor o in strada, in cui adolescenti afroamericani e latinoamericani interagivano suonando, ballando e cantando a ritmo delle tracce mixate o loopate appunto dal DJ. Parallelamente poi il fenomeno del writing contribuì a creare un'identità comune in questi giovani che vedevano la città sia come spazio di vita sia come spazio di espressione. Praticamente ogni persona era libera di esprimere la propria identità con questo nuovo stile culturale.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Roberto, che vuole ascoltare Le Orme con Sguardo verso il cielo. Ce lo ascoltiamo subito. Ciao Roberto, buona serata e buon ascolto.

0: vita adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: E passiamo adesso alla prossima richiesta, ce la fa il nostro amico Walter che mi scrive: ciao Matteo, vorrei ascoltare Felicità di Albano e Romina, la dedico alla mia nipotina Arianna, grazie cari saluti e buona serata. Te la metto subito Walter, un saluto a te e anche alla piccola Arianna, allora ciao!

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. È di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana. Il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandab a largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid degli Houthi, sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto.
2: È salito ad almeno 224 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito la Colombia. Lo hanno reso noto le autorità colombiane, aggiungendo che i feriti sono oltre 800 e nell'affannosa ricerca di dispersi emerge la cifra di oltre 2700 persone su cui non si hanno notizie. Il Papa si dice profondamente addolorato per il tragico sisma che ha colpito duramente diverse zone del paese.
3: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri Albares critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, bensì dettato da interessi di parte ed esigenze elettorali interne. Albares sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi irregolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia sotto l'1%. Il ministro dell'Interno Piantedosi, intanto, giovedì sarà audito dal Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
2: È fissato per domattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Intanto arriva all'affondo di Matteo Salvini, che chiede esplicitamente per la prima volta di togliere a Ranucci la conduzione di Report per la prossima stagione. Finché non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra i due, dice Salvini. Lo stesso Ranucci, riportando le parole del leader della Lega sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato del giornalista parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
3: Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo, sono fratelli, originari del luogo ma vivono e lavorano all'estero. In queste ore verranno sentiti dal procuratore della Repubblica di Paola. Sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza.
2: L'Italia è ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo il record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso. La quarta ondata dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata del caldo estremo in questa torrida estate. Si registra però nella giornata di oggi anche l'allerta gialla per il maltempo in 6 regioni a essere interessate: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
3: È tutto, a più tardi.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

E con Michael Bolton si ritorna in diretta, cari amici, stanno per scoccare le 17.10. Ancora una volta vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito. Potete o scrivere al nostro numero WhatsApp, il 351-851-6633, oppure chiamare lo 0122-6404-46. Hanno fatto un po' scalpore le parole di Jovanotti, che ha detto gli stadi, i posti in cui si suona peggio. Gli stadi infatti sembrano essere diventati un po' il traguardo naturale dei grandi concerti, tra mega produzioni, maxi schermi, tutto ciò che serve a trasformare un'esibizione in un grande evento. Ma spesso, proprio a causa delle dimensioni, ne va della qualità dello spettacolo e anche dell'esperienza musicale. A riaccendere il dibattito è, come vi dicevo, Jovanotti, che in occasione del debutto del suo nuovo tour ha messo in discussione uno dei punti fermi del live contemporaneo. Appunto, ha detto gli stadi, i posti in cui si suona peggio. Una considerazione che tocca uno dei temi più discussi degli ultimi anni, ovvero la progressiva trasformazione del concerto in un grande evento di massa e la conseguente corsa degli artisti proprio verso gli stadi. Le dichiarazioni di Lorenzo Cherubini in Arte Jovanotti arrivano in una fase in cui gli stadi sono sempre più presenti nei calendari delle varie tournée. Il sold out davanti a decine di migliaia di spettatori è ormai uno dei principali indicatori del successo di un artista, ma resta da chiedersi quanto la dimensione dello spettacolo coincida poi con quella dell'esperienza musicale. E Jovanotti ha detto: il boom dei concerti live ci ha disorientato, lo stadio è il contenitore più penalizzante perché non vedi e non senti nulla, se la musica diventa solo quello è davvero penalizzante. A San Siro tra il 2025 e il 2026, come evidenziato anche dal giornalista Paolo Madeddu, si sono tenuti in tutto 32 concerti, più della somma di tutti quelli ospitati dallo stesso stadio tra gli anni 80 e 90. Infatti nello stadio del quartiere milanese negli ultimi due anni si sono esibiti tra gli altri Lazza, Imodà, Gabri Ponte, Lodi, Gazzelle, Ultimo, Elisa, Cesare Cremonini, Irama, Joliet, Achille Lauro, Tiziano Ferrero, Rossana Mazzotti, Max Pezzali, Tedua e tra gli internazionali Bruno Mars, The Weeknd e persino gli Iron Maiden. L'ultimo vero tour di Jovanotti negli stadi risale a più di 10 anni fa, era il 2015, si chiamava proprio Lorenzo negli stadi. In seguito l'artista ha preferito formule diverse per i suoi live, come magari i mega eventi sulle spiagge del Jova Beach Party, i Palasport, ribattezzati appunto i Palajova, e i raduni estivi all'aperto, i famosissimi Jova Summer Party. Il nuovo tour, appunto, che si chiama Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, dopo il debutto di Olbia, farà tappa domani 12 agosto a Montesilvano, poi il 17 a Barletta, poi a Catanzaro il 22 di agosto, il 29 e 30 agosto doppia data a Palermo all'Ippodromo La Favorita, il 5 settembre a Napoli e il 12 e 13 settembre a Roma al Circo Massimo.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia o mentre ci abbracciamo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Code per traffico intenso anche sulla A5 Torino-Aosta tra lo svincolo Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 della Valle d'Aosta per i veicoli in direzione del traforo del Monte Bianco. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con tempi di attesa previsti di circa 2 ore per i veicoli in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sapori. È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

E la prossima richiesta invece ci arriva dal nostro amico Davide, che vuole ascoltare Sotto casa di Max Gazzè. Allora buon ascolto e buona serata. Ciao!

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

E cari amici, dietro lo spettacolo dei mondiali 2026, ormai terminati da un mesetto, si nasconde un quadro inquietante legato alla sicurezza. Ebbene, un rapporto della polizia statunitense, citato anche dal quotidiano spagnolo Marca, ha ricostruito una serie di minacce ad alto rischio emerse durante il torneo e poi gestite attraverso la collaborazione fra FBI e il Centro per la Cooperazione della Polizia Internazionale. Tra i principali bersagli c'è stato il calciatore argentino, il campione argentino Lionel Messi, finito nel mirino in almeno due occasioni. Prima della sfida della fase a gironi tra Argentina e Giordania, una telefonata all'aeroporto di Dallas, in Texas, aveva fatto scattare l'allerta. Cos'era successo? Un uomo aveva minacciato di entrare nello stadio insieme a due complici, armato di un fucile d'assalto AR-15 e di bombe artigianali, indicando esplicitamente il fuoriclasse argentino come obiettivo. Pensate. E poi ancora un secondo posto, cioè un secondo episodio, si è verificato prima degli ottavi di finale, sempre fra l'Argentina e l'Egitto. Sui social era comparso un messaggio nel quale un sospettato minacciava di entrare all'Atlanta Stadium e far esplodere Messi con quattro bombe legate al corpo. Durante la stessa partita era inoltre arrivata anche una segnalazione anonima sulla presenza di ordigni nascosti nei cestini delle tribune. Poi le unità cinofile specializzate sono intervenute per verificare la situazione, accertando fortunatamente che si trattava di un falso allarme. E c'è stato anche un campanello d'allarme, appunto, anche per Cristiano Ronaldo. Sì, anche CR7 infatti è stato coinvolto in alcuni episodi, sempre durante i mondiali, che hanno fatto scattare l'allerta. La FIFA aveva segnalato all'FBI un individuo sospetto che cercava informazioni riservate sull'hotel del nazionale portoghese. L'uomo è stato poi arrestato dalla polizia di Houston proprio all'interno della struttura. E invece a Toronto un'altra persona è stata fermata mentre tentava di entrare nell'ascensore riservato a Cristiano Ronaldo, sostenendo di voler semplicemente scattare un selfie. E ovviamente non sono mancati infine anche episodi gravissimi contro l'arbitraggio, contro gli arbitri appunto. François Letexier, arbitro, ha ricevuto oltre 6.000 messaggi di odio e minacce di morte dopo Argentina-Egitto, gara che ha fatto polemiche, non poche, mentre anche l'addetto VAR, Will

E l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dalla nostra amica Sara, che vuole ascoltare Vertigine di Elodie. Allora buon ascolto e buona serata. Ciao!

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui, vi do appuntamento a domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulla mitica frequenza di Radio Dora. Ci sentiamo, buona serata, che inizia in compagnia dei Liquido e la loro Narcotic. E noi ci sentiamo domani. Ciao!

0: le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
2: Due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pistato all'esterno di una discoteca a San Gineto nel Cosentino. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Paola, che ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio che, secondo quanto emerso, sarebbe aggravato dai futili motivi. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I fratelli vivono e lavorano all'estero, ma tornano periodicamente nel paese di origine.
3: Un capo scout di 61 anni è morto dopo essersi lanciato in una scarpata nel tentativo di salvare un 13enne del suo gruppo, precipitato mentre i due si erano incamminati per prendere dell'acqua. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di bosco di Corniglio, nel Parmense. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, che hanno recuperato il ragazzino e lo hanno trasportato in elicottero in codice 2 all'ospedale di Parma. Il 13enne avrebbe riportato una probabile frattura a una gamba.
2: Siamo agli esteri e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana. Il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb a largo dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Secondo l'agenzia Reuters, se fosse confermato che il Raid e degli Houthi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto.
3: L'Etna continua a deruttare in Sicilia, creando non pochi disagi ai viaggiatori che hanno scelto l'isola come meta per le proprie vacanze. È stata prorogata la sospensione di tutti i voli fino alle 11 di domani, dopo che questa mattina la società che gestisce l'aeroporto di Catania aveva annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 19.
2: Siamo allo sport, col nuoto, seconda giornata in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata c'è Con con i 200 dorse, D'Ambrosio con i 100 stile libero, Pilato e Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass semifinale, De Tullio invece in finale degli 800 stile libero. Oggi tutti a caccia di medaglie, c'è Con, ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Niccolò Martinenghi. Si parte alle 18.30, intanto agli europei di atletica di Birmingham cade un record storico. Arriva subito in batteria negli 800 metri e l'impresa porta la firma di Eloisa Coiro con il formidabile crono di 1.57.56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da 46 anni.
3: È tutto, a più tardi.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo. Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac.
5: Aperti tutto il mese di agosto.
7: Totac. quest'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food and crepe con i vespisti di montagna, dalle ore 18 in piazza Garambois. E non finisce qui. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto, perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx, ai Jardin Latour. Non mancare!
8: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Rondissone e Borgodale in direzione Milano. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Sulla A5 Torino-Aosta si viaggia ancora incolonnati per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione Monte Bianco. Infine ci occupiamo proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese di circa 90 minuti per i veicoli in direzione Francia. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
7: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
6: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
7: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
6: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
8: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
9: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
10: Da
3: da Divani Totac in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
9: Divani Totac,
4: aperti tutto il mese di agosto.
9: Totac.
10: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
11: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
12: Fatti sentire.
13: Fatti sentire.
12: Fatti vedere.
13: Fatti conoscere.
12: Fatti seguire.
13: Fatti notare.
14: Fatti desiderare.
15: Fatti provare.
14: Fatti cliccare.
15: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
16: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
17: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
18: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
19: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
20: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
18: Anche su TV.
20: Smartphone.
19: Smart speaker.
18: Smart TV.
19: Tablet.
18: Computer.
20: Al bar, in auto, in bici.
18: In negozio.
20: In palestra.
18: A casa, in ufficio.
20: Al parco, al mare, al mondo.
21: Non hanno scampo.
22: Anche se non hanno campo.
23: La radio rende.
24: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 39 minuti.
1: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

0: non so.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto. Le forze americane hanno intanto aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non si segnala alcuna vittima e invece di 4 marittimi morti il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa gli Houthi.
2: Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La presidente del Consiglio difende poi l'operato dell'esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. Nessuno, afferma, può accusarmi di essermi risparmiata. Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Infine, interpellata su Vannacci, afferma, è un'operazione costruita per favorire la sinistra.
3: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
2: Un uomo di 89 anni è morto mentre guidava la sua bicicletta investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Soliera in provincia di Modena. L'anziano era in sella alla sua bicicletta quando questa mattina intorno alle 10 per una dinamica ancora in fase di ricostruzione è stato investito in via Achille Grandi cadendo poi rovinosamente a terra. Niente da fare per l'uomo che è deceduto a causa dei traumi riportati.
3: Un ragazzo di 20 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.
2: Il calcio, la Juventus torna a vincere in amichevole contro il Palermo. Luciano Spalletti sorride per una squadra che sta migliorando. Mi è piaciuta la gara, è stato un buon allenamento. Abbiamo giocato in velocità con triangolazioni interessanti, però abbiamo perso qualche pallone di troppo. In questo dobbiamo migliorare come squadra. Le parole a Sky Sport. Poi su Douglas Luiz ha detto molto probabilmente resterà.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Alla Trattoria dei Colori tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi
5: sconti del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A5 Torino Ossa segnaliamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Ci spostiamo sulla statale 231 di Santa Vittoria, dove si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Madonna dell'Olmo per i veicoli in direzione statale 20 del Col di Tenda. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese previste di circa un'ora per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere della tua trappola. Ci son caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio.

0: Sono le 19:36.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica. Circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi. Assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote. BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm. 0-100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm. 0-100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Una nuova serie di colloqui tra Israele e Libano si terrà all'inizio di settembre a Roma, riferisce il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tashnim, ha affermato che il presidente americano ha implorato di avviare negoziati. La situazione nello stretto di Hormuz per Trump è un po' complessa a causa della presenza occasionale di mine, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, secondo il tycoon, che ha parlato nelle scorse ore nello studio Vale alla Casa Bianca. Intanto, secondo uno scoop del Washington Post, l'Iran avrebbe tentato concretamente di uccidere il tycoon al termine del vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano era volato in Turchia sul nuovo aereo donatogli dal Qatar, ma una volta giunto nel paese i funzionari della Casa Bianca hanno fatto sapere che sarebbe tornato con il vecchio Air Force One, probabilmente una sorta di depistaggio. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per la Spagna, l'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi di Ceuta, lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner europei, è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Cresce comunque l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. In visita nell'exclave, il ministro degli esteri Álvarez avverte: chiunque entri in modo irregolare verrà rimpatriato. Bruxelles intanto continua a mediare e assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. Si è spenta questa mattina ad Albano Laziale Fiorenza Marcheggiani, attrice di teatro, cinema e televisione, aveva 73 anni. La sua carriera, cominciata tra i banchi dell'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, l'aveva portata dal palcoscenico al grande schermo fino ai set delle fiction più seguite dalla TV italiana, prima del ritiro dalla vita pubblica dopo gli anni 2000. Scontro su Ranucci il giorno dopo l'arresto di La Vitola. Salvini attacca e chiede che il report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Lo stesso giornalista, riportando le parole del leader della Lega sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme: Salvini vuole la mia sospensione. La destra è giustizialista con Ranucci e report e garantista con gli amici, denuncia il PD. Prima di lanciare anatemi, il leader della Lega studi le carte, dice il Movimento 5 Stelle. Domani a Rebibbia all'interrogatorio di La Vitola. Lo sport è un favoloso Nicolò Martinenghi, quello che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana agli europei di nuoto di Parigi 2026. Il campione olimpico firma un 58,58 e si toglie così l'ennesima grande soddisfazione in una carriera costellata di grandi vittorie. Stupendo anche Simone Cerasuolo, che ottiene invece il bronzo con il suo 58,90. Medaglia di bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: A gusto.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Per Borgate dal Vivo 2026, mercoledì 12 agosto alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Olivia Tramer in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Borgate in Cammino, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Mattie, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, 300 metri di dislivello, percorso per famiglie. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, mercoledì 12 agosto, torneo di calcio a 5 dalle 19 presso il campo sportivo San Rocco. Giovedì 13 agosto, serata culturale Colombano Romean a cura del Circolo delle Ramà presso il Circolo Infrazione Ramà alle ore. A Sestriere, mercoledì 12 agosto, mostra fotografica e presentazione del libro Io volevo i tacchi a spillo alle ore 21 a Casa Olimpia. Giovedì 13 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in quota presso la sala Ezio Giai a Casa Olimpia dalle 17.30. Prenotazione obbligatoria con ingresso libero. Venerdì 14 agosto, musto a cura della Prolocco. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Champlain du Col. A Ferrero Moncenisio, sabato 15 agosto dalle ore 21, grigliata di Ferragosto nell'area sportiva comunale. Domenica 16 agosto dalle 9.30, tour di Moncenisio Paese con anello Ferrera Vecchia a cura dell'escursionistica ambientale. Per informazioni 338-4388-056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, concerto di Borgata Spettori nell'area sportiva comunale. Per ulteriori informazioni 0122-6532-22. Per estate dal mese 2026, sabato 15 agosto, festa patronale di Milanere. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Malatrait. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano mercoledì 12 agosto alle ore 21 presso il Forte di Exil proiezione di Walter Bonatti a Bardonecchia di Riccardo Topazio. Introdurrà il film Il Regista. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa fino al 30 di agosto paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Sabato 22 agosto appuntamento con Susa Svelata. Gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni 351-3078-654. La Prolocco Amici di Gravere organizza per venerdì 14 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Domenica 16 agosto alle ore 21, teatro Na Sorpresa dopo l'altra della compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo presso il Salone Sicheri. Al Forte di Exil, venerdì 14 agosto alle 21.30, i Patagarri, grande concerto di Ferragosto dell'Alta Valle. Domenica 16 agosto, Exil Extra Food. Ulteriori informazioni su www.forteexiles.it. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, tutte le sere alle ore 21 con ingresso gratuito presso Piazza Masino. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Sabato 15 e domenica 16 agosto in Piazza Granbois, ufficio del turismo, book crossing di Ferragosto, attività di laboratorio di letture, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Domenica 16 agosto, festa patronale di San Rocco. A Villar d'Ora festeggiamenti per San Rocco, venerdì 14 agosto cena sotto le stelle, sabato 15 agosto santa messa presso la cappella di San Rocco, distribuzione dei sonetti e serata danzante, domenica 16 agosto serata danzante, lunedì 17 agosto festeggiamenti per San Rocchetto presso la fontana La Cinà. A Sauze Dulx, mercoledì 12 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Mercoledì 12 agosto, torneo di padel presso il centro sportivo Pincur. Da mercoledì 12 a lunedì 17 agosto, Street Food Festival a cura dell'AIC presso il piazzale della zona autorimessa. Da giovedì 13 a mercoledì 19 agosto, la lavanda del lago, dalle ore 10 in piazza Assietta. Venerdì 14 agosto, giornata Mega Orientering. Per info 0122 850 654. Venerdì 14 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 15 agosto, 16° grande concerto di Ferragosto dell'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea, un Ferragosto

0: 61 Festa con street food e musica. Per informazioni 011 93 49 681. A Cesana Torinese, martedì 11 agosto, presentazione del libro Le donne non si arrendono mai di Ambra Enrico presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Il 12 e il 13 agosto, mercatini tipici San Sicario, tutto il giorno. Mercoledì 12 agosto, seconda edizione della Corsa del Mulino per bimbi e ragazzi dai 6 a 12 anni lungo le vie del paese. Mercoledì 12 agosto, serata cinema presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 13 agosto, esibizione del Color Walks, i meravigliosi anni 60 in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Giovedì 13 agosto, presentazione dei libri La luce del primo mattino di Franco Faggiani e Verde asfalto di Marco Gagliardi presso l'ex cinema in frazione San Sicario Alto. Giovedì 13 agosto, festa patronale di Sant'Ippolito a Champlain-sur-Gain dalle 15:30. Dal 13 al 23 agosto, mostra del pittore Pier Flavio Gallina presso la Sala TL. Venerdì 14 agosto, memoria al Yuba camminata a sei zampe presso piazza Vittorio Amedeo dalle ore 10. Venerdì 14 agosto, Ferragosto a San Sicario alle ore 21 presso l'ex cinema. Sabato 15 agosto, serata di musica dal vivo in piazza alle ore 21. Domenica 16 agosto, seconda edizione Stra Stra Cesana, camminata notturna non competitiva lungo le vie del paese con animazione alle ore 21. A Villar Focchiardo, domenica 16 agosto, festa alla Cappella di San Rocco dalle ore 11. A Bussoleno, festa patronale dell'Assunta dall'11 al 15 agosto in piazza del Mercato e via Walter Fontan con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto, mostra di disegno Le bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321 015. La Prolocco di Mattie organizza per il 15 e il 16 agosto festeggiamenti di San Rocco. I parchi Alpicozzi presentano fino al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hôtel Dieu in via Roma 88. Mercoledì 12 agosto passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. A Sauze Dulx mercoledì 12 agosto con gli occhi del lupo, escursione nel parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, impegnativa. Prenotazione obbligatoria al 328 2259 713. A Salbertrand venerdì 14 agosto alle ore 21 alla chiesa parrocchiale, concerto d'estate della banda musicale Alta Valle Susa. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 11 agosto, Minions and Monsters, il bene comune, Rental Family, nelle vite degli altri. Mercoledì 12 agosto, Toy Story 5, Odissea, Michael. Giovedì 13 agosto, Minions and Monsters, Spider-Man Brand New Day, Il Diavolo Veste Prada 2. Venerdì 14 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore, Odissea. Sabato 15 agosto, Gioia Mia, Spider-Man Brand New Day, Il delitto del terzo piano. Domenica 16 agosto, Minions and Monsters, La fine di Oak Street, Odissea. Lunedì 17 agosto, Spider-Man Brand New Day, No Good Man, Era meglio domani. Martedì 18 agosto, Odissea, La fine di Oak Street, One Night Only, Quando tutto è possibile. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.

0: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo. Lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto Asif. Anche se Trump definisce gli iraniani persone disoneste perché accettano qualcosa e poi vanno fuori e dicono di non averlo mai accettato. Intanto lo Yemen accusa gli Houthi per l'attacco ad una nave nel Mar Rosso, causando 6 morti. Si scava disperatamente tra le macerie in Colombia all'indomani del devastante terremoto che ha provocato almeno 240 morti ed oltre 3.000 dispersi. Le stime americane arrivano a 1.000 vittime, ma barlumi di speranza arrivano da storie come quella di Cali, dove i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bimbo neonato che erano rimasti intrappolati in un edificio di 5 piani. Il governo americano ha stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti. Il Papa si è detto profondamente addolorato per la tragedia. Un uomo di 59 anni, padre di 2 Boy Scout, è morto nel primo pomeriggio a Bosco di Corniglio, nel Parmense, sul Monte Tavola, in località Costa degli Spini. L'uomo ha perso la vita dopo che uno scout sui 13-14 anni, membro di un gruppo in escursione sull'Appennino Parmense, era caduto in una scarpata. A quanto si è appreso, nel tentativo di soccorrerlo sarebbe caduto a sua volta, urtando ripetutamente sui sassi. Voleva accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica per poi diventarne lo spin doctor. E questa è una delle accuse mosse dal GIP contro Walter Lavitola, finito in carcere ieri perché ritenuto dai PM di Roma il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso a Pomezia contro il giornalista. I PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'imprenditore ed ex editore l'aggravante del metodo mafioso. Domani è previsto l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia. Mandato da resto anche per il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ora latitante. Finché non c'è chiarezza, meglio report senza Ranucci, tuona il vice premier Salvini. Siamo allo sport. Doveva essere un grande pomeriggio e così è stato. Primi ori azzurri dal nuoto in vasca agli europei di Parigi, con Simona Quadarella negli 800 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Con lui sul podio anche Simone Cirasuolo terzo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0125 55 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e Principi di Piemonte.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Vedo un bagliore! Sono luci!
15: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
16: Sì!
15: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 22 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Le autorità marocchine hanno rafforzato il dispiegamento di forze di sicurezza nelle aree vicino a Ceuta e Melilla per intercettare potenziali migranti irregolari in seguito agli appelli sui social media a organizzare un altro ingresso di massa nella città spagnola il 15 agosto. L'ambasciata spagnola in Marocco, sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato un messaggio chiarendo che l'ingresso irregolare a Ceuta o Melilla non conferisce il diritto di rimanere in Spagna o di accedere al resto d'Europa. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco Eder sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Il post era corredato da una foto in cui si vedeva il volto di Diana, questo il nome della sopravvissuta, attraverso una fessura aperta tra il cemento armato e i mattoni della struttura crollata. Fermate due persone accusate della morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in Calabria. I fermati sono due fratelli di origine calabrese ma residenti in Lussemburgo, identificati come Domenico Orsino, 22 anni, giocatore della nazionale di rugby del Lussemburgo, e suo fratello Umberto, fisioterapista di 24 anni. Entrambi si sarebbero rifiutati di rispondere al PM dopo il fermo. Un turista francese di 22 anni di religione ebraica è finito nel mirino di un gruppo di 4 persone che lo ha perseguitato per 2 volte nel giro di poche ore, aggredendolo prima con dello spray urticante, poi a calci e pugni. Identificato un 31enne algerino protagonista di entrambe le aggressioni e che è stato denunciato con l'accusa di percosse, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L'Italia resta nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo i record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso. La quarta ondata dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata di caldo estremo in questa torrida estate. Codice arancione per il rischio incendi boschivi in Lombardia. Siamo allo sport. L'atletica Nadia Battocletti ha vinto la finale dei 5.000 metri donne dei campionati europei di Birmingham, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Al termine di una gara dominata senza problemi, controllando le avversarie sino agli ultimi 250 metri, per poi piazzare il suo irresistibile spunto finale che l'ha portata a chiudere nel tempo di 15:37:84 davanti alla spagnola Marta Garcia, seconda, con al terzo posto l'altra azzurra Nicole Maiori, che porta a casa un bronzo tanto inaspettato quanto esaltante. Ed è tutto, a più tardi.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac.
5: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.

vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 23 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, una nuova serie di colloqui tra Israele e Libano si terrà all'inizio di settembre a Roma, lo riferisce il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, intanto, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tashnim, ha affermato che il presidente americano ha implorato di avviare negoziati con Teheran. Trump, dal canto suo, parla di negoziati subdoli e disonesti. Sale invece a 6 il bilancio delle vittime dell'attacco attribuito ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran contro una nave nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. Il Ministero degli Esteri yemenita ha chiesto alla comunità internazionale di adottare misure dissuasive. E durante il rientro dal vertice NATO di Ankara, l'Air Force One è stato protagonista di una clamorosa operazione di depistaggio ideata dai servizi segreti americani. Per sventare una credibile minaccia d'attentato da parte dell'Iran, Donald Trump è stato fatto scendere di nascosto dall'aereo presidenziale e trasferito in un furgoncino per il cibo. Da lì è stato imbarcato su un aereo militare. È salito ad oltre 250 morti e 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari. Anche la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal terremoto che ha scosso la Colombia, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Intanto una donna è stata salvata proprio a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie. La cronaca italiana, fermate due persone accusate della morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, in Calabria. I fermati sono due fratelli di origine calabrese ma residenti in Lussemburgo. Entrambi si sarebbero rifiutati di rispondere al PM dopo il fermo. Ha ucciso una biscia vantandosene poi sui social, dove ha pubblicato anche la foto con il rettile ormai senza vita. Mai si sarebbe aspettato che quella bravata lo avrebbe messo seriamente nei guai, perché alla porta di questo 51enne residente a Livorno hanno bussato i carabinieri che lo hanno denunciato per il reato di uccisione di animali. L'estate non concede tregua all'Italia. Dopo i picchi eccezionali dei giorni scorsi, il caldo concede solo una brevissima attenuazione prima di tornare ad intensificarsi proprio nella settimana di Ferragosto. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per domani 20 città da bollino rosso. La settimana scorsa, nel momento più intenso dell'ondata, erano arrivate a 27 le città con il livello massimo di allerta. Domani intanto tutti con il naso all'insù per l'eclissi di sole che si preannuncia come la regina degli streaming, con decine di dirette previste su diverse piattaforme, tra cui YouTube, X e Facebook. Ed è tutto, a più tardi.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile. Perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Sono solo come sono. Avrei

0: come sono
1: Radio Dora.
2: Gino ha perso la testa, è andato fuori, si è innamorato, perduto di un'amica di mia sorella. Lei non ne vuole sapere, si nasconde e non si fa trovare. È innamorata di un altro, ma Gino non lo vuol capire.

0: che sapori!
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. E scontro su Ranucci il giorno dopo l'arresto di Walter Lavitola. Salvini attacca e chiede che il report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Ma è tutto il centrodestra a parlare di aspetto reputazionale che la RAI non potrà ignorare. La destra è giustizialista con Ranucci e report e garantista con gli amici, la replica dell'opposizione. Ranucci è 3 volte vittima di un attentato grave, del tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio mediatico e politico, denuncia illegale del giornalista. Domani a Rebibbia all'interrogatorio di Lavitola. Un italiano è morto oggi a Formentera, lo riportano i media spagnoli precisando che la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di prestare soccorso, ma inutilmente. Il consolato di Barcellona e la viceconsole onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali. In Libano il boia va in pensione. Il paese del Medio Oriente ha abolito la pena di morte, diventando il primo del mondo arabo a mandare in soffitta la pratica delle esecuzioni capitali. La dura pena verrà sostituita così dall'ergastolo con lavori forzati, già inserito nell'apparato giuridico e legislativo del paese. La legge dovrà essere trasmessa al presidente per la firma finale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale prima di entrare in vigore. Dopo gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina che hanno causato almeno 9 morti, Zelensky avverte Mosca si prepara l'escalation. Il mondo deve rispondere con maggiore pressione, con sanzioni specificatamente sulle imprese che alimentano la guerra della Russia, maggiore assistenza per la difesa aerea dell'Ucraina. Tutto ciò è necessario per dare una possibilità alla pace, ha aggiunto Zelensky. L'Italia si copre d'oro agli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzofondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri con il crono di 15:37.84. Bronzo per l'altra azzurra Nicole Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital Nuoto Show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record infila il 4º oro europeo consecutivo negli 800 stile libero con il tempo di 8:15.55. Martin Enghi invece trionfa nei 100 rane in 58:58, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per 3/4 di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: È 00:01.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val per Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro, quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Thank you.
6: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

farò il peggiore, ma forse riesco a fare un ritratto al nostro amore e strappo un foglio al cielo e la matita è il mio pensiero. Comincerò dagli occhi, prenderò due stelle a noi.

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.